0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Toc, posso entrare? Permesso, mi fate entrare nelle vostre case? Sì, grazie. Nelle vostre auto? Buongiorno. Nei vostri centri commerciali, nei vostri negozi, per strada, ovunque. E allora eccomi qui, subito dopo Maria Rita Minoia, tocca a me, cari. Buongiorno, bentrovati. Come va? Cosa sono quei musi lunghi? Tutto inizia, tutto passa, tutto inizia, tutto un fine. Lo so, siete stati bene questo fine settimana, vi siete divertiti, chi ha fatto questo lungo ponte, che si è divertito, che è andato al mare, oggi siete tornati tutti quanti lì, ai propri posti di lavoro, ma ci siamo noi a rendere o a cercare comunque di rendere ancora più serena e leggera, ecco, come sempre questa giornata. Quindi benvenuti su Radio Selene, grazie per averci scelto, sarete con me fino alle 13. Dall'altra parte ritrovo anche il nostro Silvio Tempesta e pronti anche quest'oggi ad accompagnarvi con la nostra musica. Si inizia subito insieme a loro, i Pooh.
0: Questa è

Jungle con Carry On. Eccoci, ci ritroviamo e siamo pronti per queste nostre tre ore insieme. Matrimoni, quanti ce ne sono? Tanti. Oggi parleremo proprio di

Eros Ramazzotti con Nuovi Eroi. Allora, buongiorno, possiamo iniziare la nostra bella chiacchierata. Di cosa parliamo quest'oggi? Parliamo di matrimoni, di inviti ai matrimoni. E allora, ci va bene se magari ti arriva quella partecipazione, una, due, magari di amici stretti, di parenti, oppure qualcuno che si ricorda dopo tanto tempo che esisti e tac, ti arriva la partecipazione. Oggi diciamolo veramente, se una volta magari era anche un momento felice, oggi su di freddo, no? Quando ti arriva il messaggio WhatsApp, quando ti arriva la partecipazione, ripeto, affinché si tratta di qualcosa di importante, di un parente, tipo io. A luglio si sposa mio nipote, ma posso dire no? Ma assolutamente, certo che ci vado, e correndo anche, però a volte magari succede che persone che non senti da un sacco di tempo, che comunque non c'è quel legame, ma ti arriva la partecipazione. Come fare in quel caso? Ma soprattutto come si fa a dire no a un matrimonio? Che lo so, sembra una domanda semplice e invece no, perché spesso non è solo un invito, a volte è un legame, a volte è un'amicizia, una parentela, e a volte anche un equilibrio decisamente come dire, delicato. E allora pensiamo, oddio, e mo come faccio a dirgli di no? Per educazione o forse per senso di colpa siamo costretti magari a dire di sì proprio per paura di ferire qualcuno, no? Eppure ci sono mille motivi validi per declinare un invito. A volte problemi economici, perché oggi andare a un matrimonio ti costa un occhio della testa, tra vestiti, parrucchieri, la busta, il regalo, mamma mia, che cosa te ne fai? Te esci con i 100-200 euro. Però insomma, se vogliamo, dentro ci mettiamo anche il lavoro, la stanchezza, i rapporti con il tempo, che magari si sono raffreddati, come ho detto prima. E allora io la domanda oggi ve la faccio, però dovete essere sinceri, vi è mai capitato di inventare una scusa pur di non andare a un matrimonio? E soprattutto, il regalo lo

dire no. Dire no, no, no, sinceramente no, mi dispiace, ma non posso venire, ho problemi economici o altro. Dire no a un invito o a un matrimonio è un po' difficile, no? Non soprattutto poi per quanto riguarda noi del sud, perché il matrimonio è sacro, però qualche scusa la si può inventare.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Bryan Adams con il suo Heaven. Come declinare l'invito a un matrimonio? Sembra difficile, ma difficile non è. E comunque è una domanda che su Google, pensate, vanta milioni di ricerche, perché insomma, diciamolo, partecipare alle nozze altrui non è sempre un'esperienza piacevole, a meno che non si tratti di qualcuno a cui vuoi veramente bene. E spesso, insomma, si è tentati di dire no, per una miriade di valide ragioni, che vanno dall'ubicazione semiraggiungibile della location al fatto che non si conosce nessuno degli altri invitati, passando poi, insomma, anche per il costo di un abito da cerimonia e tutto il resto, e diciamolo, a volte la voglia di fare altro, perché insomma matrimoni soprattutto da noi sono così lunghi. Pensate che in Spagna, per una ragione o per un'altra, tra il 18 e il 22% degli invitati a un matrimonio c'è addirittura una percentuale così alta che decide di non presentarsi. Questo è un po' bruttino però, perché insomma uno dovrebbe dirlo subito, perché ci mettiamo anche nei panni degli sposi, che poi comunque devono così, come dire, parlare con il ristorante, quindi invitati, posti, e quindi se proprio bisogna dire no, bisogna farlo decisamente un po' prima. E allora raccontatemi le vostre esperienze, se avete mai inventato quella scusa: no, guarda, un altro matrimonio quel giorno, no, ho un impegno importante, purtroppo il lavoro non me lo permette. Ecco, ci sono delle scuse, soprattutto se poi non ci siete andati. Il regalo lo avete fatto lo stesso? 347 7272 274.

retro, questo grande successo degli Uba Stank con The Reason. E allora adesso invece voglio parlarvi di un artista che io stimo tantissimo, sia come artista che come persona, ma poi secondo me ci sono artisti che seguono delle mode, altri che seguono il cuore, ed Elisa sicuramente fa parte della seconda categoria. Elisa che tra l'altro sta così lavorando anche a un nuovo album, un album molto personale, lo ha detto lei stessa, con temi anche più sociali, e lei è spesso molto legata ai temi sociali, e insomma ha deciso di aprire il suo cuore, ed è proprio di cuore, di amore che si parla in questo caso. Novità su Radio Selene,

0: scattare una foto.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque, in ogni momento, è sempre con te.
3: Voglio mandare un forte abbraccio al nostro Stefano Alicchio, che tra l'altro mi segnala un incidente sulla tangenziale di Bari, direzione nord, subito dopo l'uscita San Pasquale. Ci sono incolonnamenti, quindi mi raccomando, prudenza.

0: normale.
1: E mo ci aspettiamo qualcosa di nuovo, voglio dire, no? Dito nella piaga con che fastidio essere invitati a un matrimonio e che scuse inventare per non andarci. Allora, voglio salutare Antonio, Antonio da Taranto, che è al 347-72-72-274, lui mi scrive: ho inventato una febbre improvvisa. Mia moglie però ha detto: la febbre ti passa, la busta no. E infatti il regalo lo abbiamo fatto lo stesso. E voi altri? Ditemi la vostra, intanto con noi ci sono i Coldplay.

Radio Selene è sempre la nostra musica ad accompagnarvi anche in questa nostra giornata. Come sempre grazie veramente a tutti quanti voi che anche oggi avete deciso di essere dei nostri, di ascoltarci, di trascorrere i vostri momenti, la vostra giornata insieme a noi con Radio Selene, sempre insieme a Ilia D'Arpa, con voi fino alle 13.

Salutiamo così anche Francesco da Trani, sempre presente, anche oggi insomma ha postato una foto di lui che praticamente ama tantissimo il mare, quindi lui che corre, passeggia vicino al mare e lo fa sempre e soltanto con noi di Radio Serena. Ma quanto lo vogliamo premiare. Grazie Francesco, buona giornata a te.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. L'onda

vostri saluti, i vostri messaggi al 347-7272-274. Con questo ci tengo a ringraziare anche Cinzia che ci ascolta da Brindisi e lei praticamente insomma ha detto che è indaffarata in questo momento a pulire casa, le cosiddette classiche pulizie di primavera. Mamma mia, hai assolutamente ragione. Capisco che non è assolutamente facile, però stai tranquilla, pian pianino, sai come si diceva una volta, ad un carri punta lo zippo, cioè della serie che comunque non c'è bisogno poi di strafare. Quindi fai tutto quello che devi fare, fallo come sempre con la nostra musica.

Radio Selene ad accompagnarvi in questa nostra giornata, come sempre la grande musica che vi accompagna ovunque voi siate in questo momento. Magari siete a casa, al lavoro, in giro, come sempre mi raccomando, portateci ovunque insieme a noi e, per quanto mi riguarda, insieme a me, Ilia D'Arpa.

Ci tengo come sempre a ringraziare tutti quanti voi che anche oggi avete deciso di essere dei nostri, di accompagnarci anche quest'oggi con Radio Selene, con la nostra musica, la più bella, quella che vi regala grandi emozioni, da Radio Selene con Ilia D'Arpa. Ancora buongiorno e benvenuti.

Radio Solene, la nostra musica ad accompagnarvi anche quest'oggi, voi che magari siete al lavoro, a voi che siete a casa, a voi che siete in ufficio, a voi che state facendo la spesa, e sì, anche a voi che avete deciso di essere in vacanza, soprattutto in questo periodo, fortunatamente, insomma, voglio dire, il tempo lo permette anche, quindi ancora una volta buon divertimento, buon tutto quello che state facendo in questo momento con Ilia D'Arpa da Radio Selene.

Laura Pausini e la sua Una storia che vale. Beh, in realtà diciamo che poi tutte le storie valgono, no? Poi ci sono quelle che vanno a buon fine, altre no, ma poco conta, l'importante sicuramente è viverle. Quando poi si chiude una storia, l'importante è lasciarla andare. Allora, tra un po' i vostri messaggi, intanto la nostra musica, Nino Buonocore, che andiamo a ritrovare dal 1983, Notte Chiara.

Piace Marie Froese con la sua colombina. Allora oggi ci sono così anche ancora messaggi da leggere per quanto riguarda insomma la domanda che abbiamo posto oggi, se magari siete stati qualche volta invitati al matrimonio e avete inventato delle scuse per non andarci, e soprattutto poi ma il regalo lo avete fatto comunque, sì, no? C'è Pierpaolo che mi scrive: allora, una volta fui invitato da un collega che avevo conosciuto da 15 giorni al mio lavoro, e dai, qui insomma voglio dire la furbizia, quindi non mi sembrava proprio il caso di andare. Lo disse ad un altro collega che gli passò il messaggio e lui giustamente mi diede ragione. Ma sì, ma 15 giorni, un collega non lo conosci neanche, che fai, lo inviti per quale motivo, per quale ragione, perché ti è simpatico? No. C'è un'altra volta invece ho fatto un regalo ad amici stretti della mia ex, che poi sono scomparsi quando è finita la nostra relazione.

situazione, dice vabbè, l'importante comunque è uscirne sempre a testa alta. Hai ragione, però poi queste cose ti danno fastidio. Domenico invece mi scrive: quante volte avrei voluto inventare delle bugie, in modo particolare, sai, quando le date cadono il mese di luglio, agosto, fa caldo, ma anche nei periodi natalizi. Beh, devo dire che in inverno sono pochissime le persone che si sposano. A volte te lo dicono magari un anno prima, che fai? Che scusa te inventi? Hai ragione anche questo, però magari sei all'ultimo momento. Pamela da Latiano che mi dice: sì, certo, ho inventato delle scuse, soprattutto quando ad invitarmi erano persone che magari non si sono fatte sentire per un certo periodo e poi ti invitano per il matrimonio. Dice: il regalo comunque l'ho fatto, piccolino però, ma comunque l'ho fatto. Va bene, grazie. Grazie per aver risposto alla nostra domanda. Intanto con noi Mahmood.

0: Abbiamo pianto quanto ci ha accompagnato questa canzone dei Berlin con Take My Breath Away. Adesso invece sta per arrivare una bella novità e parliamo di una coppia veramente pazzesca. Nessuno se l'aspettava. Perché? Perché lei è simbolo proprio della nuova musica latina mondiale. Lui, cittadino del mondo da sempre, hanno tirato fuori veramente un singolo bellissimo, una canzone che profuma di strade, di libertà, di sole, di incontri. E allora, novità qui su Radio Selene, questa nuova canzone di Karol G insieme a Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Ebbene sì, anche per oggi, lo so, vi dispiace, ma non vi preoccupate, perché comunque, voglio dire, il nostro appuntamento continua con musica, i nostri colleghi che saranno con voi anche nel pomeriggio e in serata. La nostra musica, subito con noi c'è la Francesca Michelin.

Ernia qui su Radio Selene. Attenzione, attenzione, è arrivato il momento di scatenarvi. Dai, se ne avete voglia, alzate il volume, ma soprattutto cantate a squarciagola.

E mentre voi siete in auto che avete cantato, e mentre voi siete a casa che state pranzando, con noi c'erano gli 883 con "Hanno ucciso l'uomo ragno". Sono le 13:01.

0: Allora sì, termina qui il nostro appuntamento di questo mercoledì 3 di giugno e come sempre i ringraziamenti vanno a voi tutti per essere stati in mia compagnia. Grazie anche a Silvio Tempesta per la parte tecnica, da Ilia D'Arpa buon proseguimento con Radio Selene, baci a tutti e a domani.
1: Stai ascoltando Radio Selene.

cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 4 giugno 2026 è il 155esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.41. I santi del giorno sono San Quirino di Siscia e San Francesco Caracciolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 giugno del 1783 i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. Nel 1917 vengono assegnati i primi premi Pulitzer, premio statunitense considerato come la più prestigiosa onorificenza nazionale per il giornalismo, successi letterari e composizioni musicali. Il 4 giugno del 1944 viene ricordato per l'eccidio della Storta, una strage commessa in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale da soldati dell'esercito nazista in fuga da Roma, in cui morirono 14 persone, tra le quali il sindacalista Bruno Buozzi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 giugno del 1961 il radiocronista Sandro Ciotti conia il tormentone clamoroso al Cibali durante la partita di calcio Catania-Inter, diventata famosa e utilizzata per indicare una vittoria contro ogni pronostico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 giugno del 1971 Mia Martini pubblica il singolo Padre Davvero. Nel 19...

0: 181 Pino Daniele rilascia l'album Vaimo. E nel 1984 debutta nei negozi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen, considerato una pietra miliare del rock. Passiamo Renati oggi. Compie 56 anni Deborah Compagnoni, ex sciatrice alpina italiana, prima atleta ad aver vinto una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali nella storia dello sci alpino. Spegne 54 candeline PIF, pseudonimo di Pier Francesco Diliberto. È un conduttore e autore televisivo, sceneggiatore, regista, scrittore, attore e conduttore radiofonico italiano. 51 candeline sulla torta dell'attrice e produttrice cinematografica statunitense Angelina Jolie. E buon compleanno a Lorenzo Insigne, il calciatore italiano attaccante del Pescara, di cui è capitano, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 giugno 1994 di Massimo Troisi, capostipite di una nuova generazione di registi e attori, con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato. Nel 2004 scompariva Nino Manfredi. Artisti come lui hanno dato lustro al cinema italiano e non solo, nobilitando il genere della commedia. Oggi vi lascio con questo proverbio: non rompere il muro se le porte sono aperte.
1: Stai ascoltando

0: Questa è Radio Selene. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada a 14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 106 Ionica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 all'altezza del ponte sul fiume Tara in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, energia in ripresa, anche se vi sentite un po' sulle montagne russe. Una piccola sfida al lavoro vi darà l'adrenalina che vi mancava, ma evitate discussioni impulsive con chi vi sta accanto. Toro, giornata lenta, forse anche un po' troppo. Non forzate i ritmi e concedetevi qualche coccola extra. In amore serve più pazienza, soprattutto se qualcosa non vi torna. Un po' di silenzio in più oggi vale oro. Gemelli, una conversazione inaspettata vi apre nuove strade, anche dal punto di vista del cuore. Se state cercando stimoli, ne avrete a palate. Il trucco? Rimanete presenti, anche se la testa corre veloce. Cancro, sentirete forte il bisogno di proteggere chi amate, ma ricordatevi anche di proteggere voi stesse e voi stessi. Una notizia familiare potrebbe emozionarvi meglio. Serata da passare in tranquillità. Leone, siete in forma fisicamente. Nel lavoro qualcuno potrebbe sfidarvi. Rispondete con classe, non con ruggiti. In amore serve una piccola prova di umiltà che potrebbe spiazzare positivamente chi vi guarda. Vergine, un po' di stanchezza mentale si fa sentire. Cercate di non rimuginare su tutto. Ogni tanto va bene anche lasciar correre. Una passeggiata vi aiuterà a vedere le cose più chiaramente. In amore serve più leggerezza. Bilancia, una giornata altalenante ma con spunti interessanti. Una scelta va fatta, anche se non siete pronti. Non decidere è comunque una decisione, ricordatevelo. Ritagliatevi spazi per voi. Scorpione, le relazioni si accendono, anche quelle che sembravano spente. Un progetto che sembrava morto torna a farsi vivo. Usate la vostra grinta con intelligenza. Sagittario, una giornata da prendere con filosofia. Un po' di confusione vi rallenta, ma nulla che non possiate gestire. Un viaggio o una semplice gita vi rimettono in pace col mondo. In amore cercate la semplicità. Capricorno, qualcosa si riaccende dentro di voi come un vecchio obiettivo che torna a farsi sentire. È il momento di crederci di nuovo. Nel lavoro potreste avere un'intuizione vincente, emozioni in risalita. Acquario, siete un po' in contrasto con tutto, anche con voi. Il consiglio è di staccare per qualche ora e ritrovare un punto fermo. Ricentratevi, le idee migliori arriveranno quando smetterete di cercarle. Pesci, creatività a mille e sogni lucidi che potrebbero ispirarvi qualcosa di grande. L'amore vi sorride se non vi perdete nei dettagli. Nel lavoro c'è un'intuizione che vale la gioia di seguire, anche se va controcorrente. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdersi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: E anche in questo giovedì 4 giugno 2026 diamo il buongiorno a tutti i mattinieri. E con me anche oggi per tutta la puntata di Bella Passione Mediterranea nel mondo.

oggi, che bella parola, vita. Questa è una canzone che è stata scritta da Mogol insieme a Mario Lavezzi e fa parte di quell'album bellissimo del 1988 che porta un nome che è poi una storia, Dalla Morandi. E così abbiamo dato il via alla nostra puntata di oggi. Buongiorno, buongiorno a Silvio Tempesta che si occuperà della parte tecnica, buongiorno a tutti voi che avete scelto Radio Selene, benvenuti nel nostro spazio. Buongiorno a tutti mattinieri, sono le 6:59.

0: Gate, Taylor Swift. Ora le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, assicurando che Teheran non avrà mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Siamo molto vicini alla firma delle carte, ha aggiunto. In giornata il presidente USA aveva detto: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Intanto Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi, che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud al-Najari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della Striscia Dropside. Un uomo è stato arrestato ad Alghero a Sassari con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. È la risposta dell'esecutivo UE alla richiesta arrivata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e anche quella avanzata dalla Spagna, che diversamente da quella italiana era specificatamente focalizzata sulle spese green. Il tennis: Matteo Berrettini è costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro contro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale del Roland Garros e affronterà venerdì in semifinale, la prima in carriera in uno slam, Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Mi raccomando, niente acrobazie.
8: Troppo tardi!
9: Feel the street.
10: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
11: Questa è Radio Selene.
0: Bentrovati anche per questo giovedì, soprattutto ben svegliati. C'è la nostra musica, ascoltiamo Sorry, Scusa, Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari e poi Eric Clapton con Change the World.

Beh, ci voleva questo momento così delicato, coccoloso, dondoloso, fatemi passare questi termini, dai, proprio per rendere l'idea, però ci mettiamo anche un po' di zucchero perché oggi 4 giugno 2026 è il pasticciotto day, abbiamo fatto anche la rima, questa manifestazione dedicata al dolce simbolo della tradizione salentina che quest'anno raggiunge la 7ª edizione che coinvolgerà in contemporanea decine di attività tra l'Italia ed estero, confermando così il ruolo del pasticciotto come ambasciatore del territorio nel mondo. Per questa intera giornata, quindi fino alle 18, bar, pasticcerie, forni, hotel, B&B, agriturismi e altre attività che aderiscono a questa iniziativa proporranno il pasticciotto tradizionale a prezzo speciale di 1 euro. E oltre al Salento e altre regioni italiane partecipano anche esercizi commerciali a Parigi, Bruxelles, Barcellona, Brasile e San Paolo. Quindi immaginate come si espande il pasticciotto. E poi stasera dalle 18

23 in piazza Mazzini a Lecce i maestri pasticceri trasformeranno la piazza in un grande laboratorio, quindi prepareranno migliaia di pasticciotti davanti al pubblico e i dolci appena sfornati saranno venduti a 1,50 euro e una parte del ricavato sarà destinata all'associazione Cuore Amico. Durante questa serata ci sarà anche il tradizionale momento dedicato a Lecce con il taglio di una torta celebrativa proprio per la permanenza della squadra in Serie A. Pensate, il Pasticciotto Day è nato 7 anni fa, come vi dicevo, settima edizione del 2020, si è trasformato negli anni in un appuntamento consolidato di promozione turistica e gastronomica del Salento. Auguri!

colazione, magari con qualche pasticciotto stamattina. Avete fatto colazione? Siete pronti per affrontare la giornata? Speriamo di sì. Noi ci mettiamo un po' della nostra musica e della nostra compagnia. Kaima.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Selene.
7: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
8: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
9: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
10: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
11: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
12: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
11: Vedo la luce in fondo al tunnel.
12: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
13: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
14: Questa è Radio Selene.
15: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: anni, lui è Biagio Antonacci su Radio Selene. È arrivato il momento di occuparci delle previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni del tempo in Puglia, oggi giovedì 4 giugno 2026. L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato e asciutto. Non sono infatti previste precipitazioni degne di nota, venti deboli con mari ancora mossi, temperature massime fino a 29 gradi, minime in diminuzione fino a 17 gradi.
1: Stai ascoltando

Amore disperato, nada, nada. Chissà quanti si ritrovano in questa canzone. Non c'è da ridere, non c'è da ridere, perché quando si soffre per amore è un momento davvero molto molto delicato, anche perché poi venire fuori da quel tunnel non è assolutamente facile. Comunque Nada ci ha scritto appunto e ci ha cantato una canzone esattamente nel 1983. Intanto noi ritroviamo i Rolling Stones.

0: Anche in questa mattinata parliamo di novità buone, quelle di Divella, sì, i biscotti Divella sono finalmente arrivati, gli ottimini senza zuccheri aggiunti, e allora li dovete assolutamente assaggiare, questi friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai 7 cereali, senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate il pieno di buon umore, di vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai 7 cereali. Facili da riconoscere anche al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato in materiali 100% riciclabili, perché Divella ha questo impegno con la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno a chi ha scelto Radio Selene, buongiorno a chi si è appena svegliato, buongiorno a chi è sveglio già da un po'. Noi riprendiamo da Tommaso Paradiso, I Romantici, e poi Giovanotti con Alfa. Buon vento.

vento, buon vento a chi decide di andare per mare questa mattina, no? Perché è un augurio che si fa proprio a questa speciale categoria. Buongiorno a voi, buongiorno alla nostra amatissima Puglia, quelli che ascoltano, ma non solo dalla Puglia, perché c'è la possibilità di ascoltarci in streaming grazie al nostro sito radioserena.it. Avete scaricato poi la nostra applicazione? Lo potete fare, scaricatela, è gratis, così ci portate sempre con voi sul vostro smartphone. Intanto un film, sì, perché questa è la colonna sonora di un film omonimo, cioè Against All Odds, era il 1984, lui è Phil Collins.

0: Buona mattina, sono le 8 e un minuto.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Exotago, solo una canzone. Ora per noi le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo un nuovo confronto istituzionale con il presidente Donald Trump. Il provvedimento richiama la legge sui poteri di guerra del 1973 e afferma che un'azione militare contro Teheran richiede l'autorizzazione esplicita del Congresso. La questione passa ora al Senato, dove una proposta analoga ha già superato un primo ostacolo procedurale, ma non è ancora stata sottoposta al voto finale.
2: Intanto sul fronte regionale, Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri di Hezbollah dal settore del Litani meridionale. Nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale.
3: Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegnere Mahmoud Al-Njari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della striscia Dropside.
2: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. L'ho detto durante l'interrogatorio di garanzia di ieri, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuele Iannuzzi, è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
3: Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
2: Veniamo allo sport e al calcio. L'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è più Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Radio Selene.
10: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
11: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
12: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
11: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
12: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
11: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
12: Seguilo su Facebook.
13: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
15: Radio Selene.
0: Torniamo alla nostra musica, torniamo a quelle che sono le canzoni che abbiamo scelto per farvi compagnia in questo giovedì mattina. Riprendiamo da Alex Warren con Fever Dream e poi arriverà anche Carmen Consoli con Amore di Plastica.

Soli su Radio Selene in questo giovedì. Oggi tocchiamo un tasto dolente, ve lo dico, perché è proprio un tasto dolente. Essere puntuali o essere ritardatari? Questo è il dilemma. Essere puntuali è una questione di rispetto. Mettiamo le cose in chiaro. È questione di affidabilità, di etichetta. Arrivare in orario dimostra che tieni al tempo degli altri. Essere ritardatari invece è spesso un'abitudine radicata, legata a una percezione distorta, come dire, del tempo. E alcuni studi, devo dire un po' più divertenti, in realtà suggeriscono che i ritardatari cronici tendono ad essere più ottimisti e creativi. Vabbè, ce la raccontiamo così per farli sentire meglio, però non è una bella cosa non arrivare puntuali. I puntuali tendono ad arrivare sempre con qualche minuto di anticipo, confermo, perché io sono tra questi, pianificando proprio gli imprevisti per non sentirsi in ansia, soprattutto è quella la motivazione, perché altrimenti si va in ansia. I ritardatari invece spesso sottovalutano il tempo di preparazione e sono affetti, come dire, dalla fallaccia della pianificazione, credendo poi in qualche modo di poter fare tutto in un tempo oggettivamente impossibile. Però che cosa dobbiamo fare? Li dobbiamo accettare. Se sono ritardatari, li dobbiamo accettare. Ci fanno un po' arrabbiare, però effettivamente. Voi siete puntuali o siete ritardatari? WhatsApp, note vocali al 347 72 72.

con American Girls. Siamo subito ai vostri WhatsApp a proposito dell'argomento: siete puntuali o siete ritardatari? In genere sono puntuale, se mi capita un ritardo avviso sempre con un messaggio o una chiamata. Bravo Donato di San Pietro Vernotico, bravo, così si fa, perché può capitare effettivamente di fare tardi. Tutte e due le cose, puntuale di norma, ma a volte faccio aspettare. Quando ero più giovane, se un ragazzo mi faceva aspettare, dopo un po' me ne andavo e non aveva altre possibilità. Già da Andy Bari, oh mamma mia, proprio determinata. Sono puntuale, ma non mi piace nemmeno arrivare troppo in anticipo. Diciamo che mi piace spaccare il minuto. Deborah da Barletta, un saluto a te. Voi ce la fate ad essere puntuale o siete ritardatari senza speranza? 347 72 72 274.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: con Rolling Stones su Radio Selene. Torniamo ai vostri WhatsApp a proposito di ritardatari o puntuali. In anticipo, sempre e comunque, cascasse il mondo. Buongiorno a Francesco Di Mesagni e poi nota vocale.
1: Buongiorno Maria Rita, sempre puntuale, sempre puntuale. Al massimo preferisco arrivare un po' prima o proprio sul gong, ma non tardi, anche perché mi dà fastidio aspettare gli altri che fanno ritardo e quindi non voglio far aspettare nessuno oltre un orario, perché sinceramente stanno tante persone che ti fanno aspettare non i 5 minuti ma le mezz'ore, e quindi poi è snervante, perché se tu ti sei puntuale a un appuntamento, un orario, e poi devi aspettare mezz'ora lì. Immagina che devi aspettare mo sotto il sole mezz'ora un appuntamento, dai.
0: Ancora un altro WhatsApp. Cerco di essere puntuale, se non riesco ad esserlo mi giustifico con chi mi aspetta, proprio come la maggior parte delle persone. Marcella da San Giovanni Rotondo. Puntuale è una questione di rispetto per me stesso e per gli altri. Buongiorno a Paolo di Trani. Lo sono puntuale perché a me non piace attendere le persone in ritardo agli appuntamenti. Buongiorno a Silvia di Andria. E ancora puntuale anche il leggero anticipo, Piero da Bisceglie. Grazie a tutti voi.

Weekend e Arianna su Radio Selene. Siamo ad una novità, l'abbiamo ascoltata in realtà ieri mattina. Lei è molto giovane, è inglese, è un fenomeno di TikTok perché è nata proprio lì, però è molto apprezzata ed è diventata famosa nel giro di un anno anche per la sua, soprattutto per la sua voce. Davvero l'abbiamo definita ieri potente e lo confermiamo. Lei si chiama Sienna Spyro, il Material Love.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

0: Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Siete su Radio Selene, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno a chi ascolta la nostra musica, le prossime canzoni, Serena Brancale con Delia e Levanti al mio paese come nei film.

sapete che ci piace concederci delle chicche musicali, lo sapete che ci piace spaziare nel mondo della musica, negli anni della musica, in questo caso 1963, Beatles.

0: Marshmallow su Radio Selene. Per noi le notizie dalla Puglia. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Un sequestro preventivo di oltre 1,3 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta per peculato è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Bari nelle province di Bari e Foggia nei confronti di tre persone: il direttore generale di Puglia Promozione Luca Scandale, l'ex responsabile dell'ufficio paghe e pagamenti dell'Agenzia del Turismo della Regione Puglia Vito Mastrorosa e l'addetto allo stesso ufficio Nicola Lattarulo. I fatti contestati risalgono al periodo tra il 2017 e il 2023. Gli indagati, secondo l'accusa, avrebbero sistematicamente dirottato denaro pubblico per oltre 2 milioni e mezzo di euro di cui avevano il possesso per motivi inerenti al proprio ufficio, appropriandosene per finalità di natura esclusivamente personale. 13 complessivamente gli indagati. Restano detenuti 4 minorenni arrestati per l'omicidio di Bakary Sako, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia del capoluogo ionico dopo una brutale aggressione culminata con 3 coltellate. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Taranto. Il bancomat della filiale della banca Credem di Canosa di Puglia è stato fatto esplodere all'alba. La potente deflagrazione ha danneggiato la struttura esterna all'istituto di credito. Ad agire un gruppo di almeno 4 persone con volto coperto, sorpreso da un vigilante di un istituto privato con cui c'è stato uno scambio di minacce seguito dalla fuga dei 4 su un'auto scura. Sul caso indaga la polizia. Ha provocato danni l'ondata di maltempo che ieri ha attraversato la Puglia. La pioggia, accompagnata da forti raffiche di vento, ha fatto crollare a Conversano le luminarie che di lì a breve sarebbero state smontate dopo la festa patronale dedicata alla Madonna della Fonte. L'intensa pioggia ha danneggiato anche un albero nei pressi dell'anfiteatro Belvedere e le casette che avevano ospitato la festa delle ciliegie. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Oltre un centinaio di persone hanno sfilato in corteo ieri sera a Foggia per ricordare Stefania Rago, la donna di 46 anni, uccisa lo scorso 23 aprile dal marito, un 48enne guardia giurata. Bisogna fare prevenzione affinché questa violenza non accada mai più. L'appello emozionato del papà della donna, Giuseppe Rago: fa un effetto bellissimo sentire il calore di tanta gente. Mamma deve essere ricordata come un esempio perché lei ha avuto coraggio, hanno detto i figli della vittima. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
5: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
6: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
7: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
6: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo su Facebook.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Mi raccomando, niente acrobazie.
10: Troppo tardi!
11: Feel the street!
12: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.

la la. Michael Bublé su Radio Selene, Dora, musichina Quark, no, sto scherzando, però parliamo del nostro corpo, del linguaggio del nostro corpo, perché il nostro corpo non mente mai e rivela chi siamo, anche al di là di quello che vorremmo, no? Che ne so, arricciare il naso, stringere le labbra, sono delle espressioni che dicono in quel momento che cosa vogliamo trasmettere. Anche camminare, la postura della schiena, il modo in cui facciamo oscillare le braccia sono un vero e proprio identikit del nostro stato d'animo, senza bisogno, come dire, di proferire parole, senza neppure mostrare l'espressione del volto. Tutto questo è stato un argomento a cui la scienza ha dedicato un grande interesse. Quindi è stato dimostrato che la posizione che si adotta nel camminare, in particolare la postura della schiena, l'ampiezza anche della falcata, l'oscillazione di gamba e braccia, dicono qualcosa di noi. Per esempio, testa in avanti e sguardo basso sono segnali di cautela, la prudenza e timidezza. Camminare a testa alta e sicuri esprime capacità di leadership e fiducia nel futuro. Passo con petto aperto e spalle indietro sono indici di ambizione, di fiducia in noi stessi e desiderio di farsi notare. Camminare con le mani in tasca o le braccia conserte, mai visto uno che cammina con le braccia conserte, ma va bene, suggerisce chiusura, bisogno di protezione e desiderio di non rivelare i propri pensieri. Dondolarsi o camminare avanti e indietro sono spesso invece segnali di nervosismo. Chiudiamo con il passo leggero e fluido che indica eleganza e armonia interiore. Vi ritrovate?

0: Benedetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci. Abbiamo innescato un po' di curiosità sul linguaggio del corpo della serie, come mi muovo io effettivamente per capire come ci guardano, effettivamente che messaggi mandiamo a chi ci sta osservando. Restiamo in musica italiana intanto. Ligabue con la sua Ci sei sempre stata.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

e questa è Radio Serena. Siamo nella parte conclusiva del nostro appuntamento. C'è una notizia che può interessare chi magari ha necessità di raggiungere Napoli, perché dal 1 luglio sarà attivo il primo treno diretto tra Bari e Napoli. Lo ha annunciato proprio la società Trenitalia, che ha spiegato come tra poco, più di un mese, la Puglia sarà molto più collegata alla Campania con il convoglio sulla tratta che da Lecce porterà al capoluogo regionale e concluderà la corsa nella metropoli proprio vesuviana. Si tratta di una novità resa possibile grazie a questo grande progetto dell'alta velocità, alta capacità. I lavori sono cominciati nel 2016, sono stati divisi in 8 lotti progettuali e stanno portando a questo punto dei risultati concreti. Quindi il primo treno partirà il 1 luglio, i biglietti sono già disponibili, partirà da Lecce alle 18:10, il giorno dopo invece la partenza inaugurale da Napoli Centrale alle 6:45 e con arrivo a Bari dopo 3 ore e mezza, questo è il tempo calcolato. Poi sarà Lecce, in queste due direzioni il servizio effettuerà fermata sia Brindisi, Bari Centrale, Barletta.

0: potuto scattare una foto.
1: Siamo alla fine della nostra puntata, però voglio ancora una volta parlarvi di Livella e soprattutto delle sue novità, quelle buone, perché dovete assolutamente assaggiare, se non lo avete ancora fatto naturalmente, i biscotti Livella, i nuovi biscotti Livella, che sono finalmente a grande richiesta arrivati, gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Sono questi friabili biscotti di pasta frolla integrali e 7 cereali senza aggiunta di zucchero per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Quindi potete fare il pieno di buon umore e anche di vitalità con questi ottimini Livella senza zuccheri aggiunti. Ricordo, se disponibili nelle versioni integrali e ai 7 cereali. E poi sono facili anche da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging, che è stato realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette l'impegno di Livella per la sostenibilità. Potete scoprire di più sulle pagine social e su Livella.it. Livella, passione mediterranea nel mondo.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: C'est moi, bonjour à tout le monde, buongiorno, grazie a Maria Rita come sempre che vi ha dato la sveglia e adesso tutti pronti per continuare questo nostro giovedì 4 di giugno da Radio Selene in mia compagnia fino alle 13, buongiorno da Ilia D'Arpa, prontissimi anche quest'oggi ad accompagnarvi anche in questo giovedì la nostra musica che non vi abbandona mai, ma assolutamente mai, poi news, curiosità, i vostri messaggi, insomma anche oggi abbiamo un bel po' di cose da fare, quindi mettetevi lì comodi e non vi azzardate a cambiare o ad andare via. Saluto e ringrazio Silvio Tempesta in regia e si parte quest'oggi, alzate il volume perché oggi iniziamo così.
0: Questa è

0: Charlotte Cardin con The Way We Touch. E adesso invece, come al solito, andiamo a sentire che cosa accade in Italia e nel mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano. A seguito delle negoziazioni guidate dagli Stati Uniti, Israele e Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco che è subordinato a una completa cessazione del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti gli esponenti di Hezbollah dal settore sud del fiume Litani. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Israele e Libano. L'accordo prevede la creazione di zone pilota sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. Nella dichiarazione si annuncia che i prossimi colloqui tra Israele e Libano si terranno dal 22 giugno.
2: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Un duro colpo politico per il presidente Trump, che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione, adottata con 4 membri del partito repubblicano di Trump, che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
3: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo a un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo.
2: A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottaro è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana, deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta, che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hammer, aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo fino alla fine, anche Rita Benini si è lasciata andare, malata di una forma tumorale all'età di 60 anni.
3: Trema ancora la terra in Sicilia. Nella notte un terremoto di magnitudo 2.8 è stato avvertito nelle isole Eolie. La scossa è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 2.03 ora italiana, a una profondità di 211 chilometri, spiega l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Roma. Si tratta del secondo terremoto in pochi giorni avvertito in Sicilia. All'alba di ieri, infatti, erano state avvertite 3 scosse. Primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi alle 5.51 proprio al largo delle isole Eolie, a una profondità di 306 chilometri.
2: Il tennis, il campo ha dato il suo verdetto, sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro in lacrime di Matteo Berrettini. Domenica 7 giugno ci sarà così anche un azzurro in campo nella finale del Roland Garros.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
8: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
9: Mi raccomando, niente acrobazie.
10: Troppo tardi!
11: Fildestre.
12: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ed eccoci qui, di cosa parleremo tra poco? Parleremo delle nostre case, delle vostre case, ma anche dei sogni che voi avete. Vi racconterò un sacco di cose, faremo un giro nel mondo. Quindi rimanete con noi, subito la nostra musica.

Dal 2011 su Radio Selene NEC con Vulnerabile. Allora, iniziamo subito a parlare, perché insomma spesso si parla, no, di case e di affitti. Mamma mia, si sa che in Italia insomma il problema c'è, è bello grosso, però è anche vero insomma che molti di noi sono proprietari, molti di noi hanno delle case anche belle grandi, e spesso ci lamentiamo perché magari, che ne so, la casa non è così grande come la vorremmo, perché magari manca spazio nell'armadio, perché vorremmo una stanza in più. Poi arrivano delle notizie che ci fanno fermare un attimo a pensare, a riflettere. Leggevo questa notizia dove praticamente a Hong Kong, che è una delle città più ricche e moderne del mondo, sta crescendo il fenomeno dei microalloggi. Persone che vivono in appena 3 metri quadrati, cioè più grande la cuccia del mio cane praticamente. 3 metri quadrati, praticamente uno spazio piccolissimo, ma possibile, come ci vivono? No, non solo ci vivono, ci dormono, mangiano, lavorano, guardano la televisione, vivono lì dentro. Mio Dio, io non lo so, mi viene l'ansia solo a pensarci. Ci sono mini stanze, pensate, costruite una sopra l'altra, letti a castello trasformati in case, cucine grandi quanto una sedia. Ovviamente non è una scelta tutto questo, ma l'unico modo per sopravvivere tra affitti altissimi, sfratti e purtroppo tanta povertà. Ed è impressionante pensare che tutto questo accade proprio in una città piena di grattacieli, di lusso, di tecnologia, di negozi scintillanti, perché a volte il progresso, come sempre, è così veloce da lasciare indietro qualcuno. Ma insomma, questa notizia magari dovrebbe insegnarci anche il valore dello spazio che abbiamo, spesso non a lamentarci. Però, oggi voglio farvi viaggiare con la fantasia. E allora ascoltatemi bene. Se vi regalassero una casa, ovunque, nel mondo, dove la vorreste? Al 347 7272 274.

Miles Smith, Nai Loran. Oggi stiamo parlando di case, ma non della nostra, che insomma dobbiamo sempre ringraziare Dio per quello che abbiamo, e quindi quando si torna a casa, sapere di avere un rifugio sicuro sicuramente è una delle cose più belle in assoluto. Ma parliamo di fantasia quest'oggi. Una casa che ci viene regalata ovunque nel mondo. Dove la vorreste, eh?

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex.
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
0: Radio Selene.
7: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
8: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
9: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social

0: giovedì e come ogni giovedì l'appuntamento è con consigli di lettura. Grazie come sempre a Vecchie Segherie Mastro Totaro di Biceglie e come ogni giovedì insieme a noi la nostra Viviana Piloso.
1: Buongiorno a voi, bentrovati.
0: Allora, come sempre noi siamo qui a sentire i tuoi preziosi consigli di lettura.
1: Parto da quello di Nadesha Uyangoda, che è una scrittrice italofona nata in Sri Lanka e che scrive solitamente per media nazionali e stranieri e per la rubrica di internazionale, quella sui libri. Il titolo del suo romanzo è Acqua Sporca ed è pubblicato per Einaudi e ha anche vinto recentemente il premio Campiello Opera Prima. È un libro molto interessante da leggere perché racconta, a partire appunto dal titolo, questo terreno liquido e incerto in cui passato e presente si intrecciano come delle correnti che trascinano ferite, silenzi, ma anche molto fango, e sono ferite e silenzi di donne che sono legate da relazioni familiari e che diciamo iniziano queste confessioni molto intense e molto belle a partire dalla decisione di Nela, che dopo aver vissuto per tanti anni, 30 anni in Italia, decide di tornare a casa in Sri Lanka, facendo un gesto emotivo e molto simbolico. Però nel frattempo la sua assenza ha lasciato delle tracce, per esempio nella figlia che si è trasferita in Italia per seguirla e vive una vita molto precaria e instabile, nella sorella invece che ha vissuto una vita piena di sacrifici. È un libro anche molto intenso perché descrive tantissimo soprattutto la vita della gente in Sri Lanka e quanti sacrifici questa gente deve fare molto spesso lasciando il luogo in cui è nata. L'altro libro che vi consiglio è quello di Michele Emiliano, si intitola L'alba di San Nicola ed è pubblicato da Solferino, è il primo legal thriller per l'ex presidente della regione Puglia. Siamo nel 1911, l'alba del giorno dopo la grande festa di San Nicola, quando su una spiaggetta viene ritrovato il corpo senza vita di una ragazza, Anna, accoltellata al cuore. Il sospettato è un giovane pescatore che ai tempi diciamo della giovinezza era innamorato della vittima ed è perfetto perché è povero, è impulsivo ed è senza difese, per cui parte il processo a suo carico. Il romanzo è molto scritto bene ed è molto avvincente perché Emiliano, da buon magistrato, ricostruisce con forza brutale il meccanismo di un sistema che schiaccia i più deboli. Tra l'altro è una storia scritta mettendo al centro le donne. Una donna è a morire, Anna appunto, una donna, Maria, prende le difese dell'imputato, una donna racconta il processo attraverso i suoi articoli. È un libro anche molto pieno di valori che tengono in piedi i personaggi e restano anche quando tutto il resto crolla.
0: Perfetto, appuntamenti da ricordare?
1: Vi ricordo l'appuntamento di oggi pomeriggio proprio con Michele Emiliano per la presentazione del libro L'alba di San Nicola. Sarà con lui a moderare una grande lettrice avvocata, Cece Daddato, e alle 19:30. E poi vi consiglio di seguire sempre le pagine Facebook e Instagram della libreria per rimanere sempre aggiornati sugli eventi. Giugno sarà pieno di incontri con Città De Gregorio, Niccolò Maniti, Walter Veltroni e i finalisti del premio Strega, solo per citarne alcuni.
0: Ok, a me non resta altro che ringraziare come sempre le Vecchie Segherie Mastro Totaro di Biceglie, mandare un forte abbraccio a te Viviana e darti appuntamento a giovedì prossimo. Ciao!
1: Buona giornata a voi.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Radio Selene.
1: Sono le 10.48, buongiorno, buongiorno a voi che state lavorando, buongiorno a voi che siete in auto, buongiorno a voi che siete a casa, perché di case che oggi stiamo parlando e tra poco continueremo a farlo. Intanto con noi c'è Annalisa.

0: Pingolo qui su Radio Selene dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. E adesso invece sentiamo cosa ha da dirci Enrico Mentana con il suo editoriale.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Con tutti i se del caso, con tutti gli ammortizzatori diplomatici e militari del caso, siamo forse sulla strada giusta. A quanto pare Trump è riuscito a ottenere sia il cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, e non è poca cosa, e sia una pista negoziale con l'Iran per arrivare a chiudere la vicenda della guerra del Persico. Perché? Perché a quanto pare tutto congiura positivamente, perché il fatto che Trump dica voglio incontrare Khamenei è sicuramente il ramoscello d'ulivo che si aspettava, ma non l'avrebbe mai detto se non ci fosse la possibilità concreta di una chiusura dell'intesa. Così come sembrava impossibile ottenere, visto quello che è successo nei giorni scorsi, il cessate il fuoco almeno provvisorio tra Israele e Hezbollah. Invece le due parti hanno detto di sì e le armi tacciono in questa fase, con la protesta ovviamente degli ultra, a cominciare dal famoso, famigerato ministro israeliano Ben-Gvir. È un errore, sarà un errore, ma a quanto pare funziona. E se davvero si riesce a chiudere questa pagina, è utile per tutti, ovviamente per l'interesse della pace, ma anche per Trump, che ieri ha avuto l'avviso da parte del Congresso che la misura ormai è colma, non si può andare avanti in una guerra, e a votargli contro sono stati anche alcuni dei suoi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Selene. Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli Ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
1: Radio Selene.
0: 6 minuti dopo le 11, questa è la nostra seconda ora insieme. Continuano ad arrivare i vostri messaggi al 347-7272-274, che leggeremo invece tra poco. Faremo un giro nel mondo case.

Era l'anno 1994, una grande artista, Irene Grandi, grande di nome e di fatto, vorrei poterla risentire quanto prima con qualche bella hit, Questo era Vai, vai, vai, e noi dove andiamo? Dove vi porto?

fiaba vichinga. In Olanda invece ci sono case talmente tanto strette che alcune hanno la facciata larga poco più di una porta. Perché? Perché secoli fa le tasse si pagavano in base alla larghezza della casa. Furbi! In Giappone invece esistono le case capsula. Proprio così, sono mini appartamenti super tecnologici, progettati per occupare pochissimo spazio. Alcune addirittura sembrano anche delle cabine spaziali. In Norvegia invece esistono villaggi con case coloratissime affacciate sui fiordi. Sono rosse, sono gialle, sono verdi. Pensate che un tempo il colore indicava anche il livello economico della famiglia. Mentre in Cina, nelle zone rurali del Fujisan, esistono enormi case rotonde chiamate Tulu e sono costruite in terra battuta, dove addirittura dentro vivono intere famiglie, quasi come piccoli condomini fortificati. Io da piccola immaginavo sempre di avere una casa sotterranea, cioè nascosta dall'erba. Tu aprivi o entravi nella cavità di un albero. Che fantasia! Beh, in Turchia, in Cappadocia, alcune persone vivono ancora in case scavate direttamente nella roccia, fresche d'estate e calde d'inverno. Pensate un po', quante curiosità nel mondo!

nostra musica che vi accompagna. Continuano ad arrivare i vostri messaggi che leggerò intorno alle 12:15. Messaggi al 347-7272-274. La domanda è: se vi regalassero una casa ovunque nel mondo, dove la vorreste? Tra l'altro, insomma, vi sto aiutando.

0: Selene, la nostra musica che vi sta accompagnando, ma anche i nostri consigli. Ad esempio, avete intenzione di ristrutturare un po' i vostri ambienti? Ebbene, progettate i vostri ambienti e le varie soluzioni con Silvestris Infissi, perché ci sono infissi in PVC, in alluminio, ma anche alluminio legno, queste vetrate panoramiche a tutto vetro, ma anche lavorazioni in ferro, Quindi aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile interamente prodotte da Silvestris Infissi. Tra l'altro Silvestris Infissi è anche partner Sciuco Premium, quindi effettua consulenza, vendita e produzione diretta con installazione in tempi brevi. Silvestris Infissi è presente sul territorio regionale e nazionale e ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Bisceglie, proprio per la produzione dedicata al PVC. Vi consiglio di visitare lo showroom di Bisceglie in via Berlino 32-36 e quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. E seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Che meraviglia questa canzone bellissima. Allora, si parla di case, ma si parla anche di della famosa casa nel bosco, no? Meglio della famiglia della casa nel bosco, perché insomma purtroppo bisogna dire che si continua a parlare di tutto questo, ancora insomma la famiglia non è stata riunita. Sembra comunque che in questi giorni, insomma, finalmente Katrin ha avuto la possibilità, insomma, di riabbracciare i suoi figli. La donna comunque si dice fiduciosa per il ricongiungimento, l'incontro avverrà in un luogo neutro, però effettivamente io mi chiedo se tutto questo, insomma, è giusto, no? Anche perché, insomma, abbiamo parlato sempre di questa famiglia, di questi bambini che in realtà vivevano sì, ma come magari hanno vissuto i nostri genitori, i nostri nonni tanti anni fa, in maniera assolutamente naturale. E ora sembra effettivamente che le cose stiano un po' migliorando. Questi bambini che non hanno mai subito nessun tipo di violenza, questo è importante dirlo e ricordarlo. Ora fortunatamente sembra, insomma, che ci sia questo ricongiungimento, sia veramente molto molto vicino, e noi glielo auguriamo veramente di cuore.

Per voi che siete in auto, per voi che state viaggiando, e come si viaggia bene con la nostra musica su Radio Selene, Dire Straits con Walk of Life. Ma subito si ritorna a noi, ai nostri giorni, e lo facciamo con The Jungle.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie a tutti quanti voi che anche in questo giovedì avete scelto di essere dei nostri, a seguirci, ad ascoltare la nostra musica. Infatti arriva Jovanotti e

niente, aspetta, io non voglio aspettare perché voglio già iniziare subito a dare un assaggino di quello che ascolteremo tra poco, perché ci sono i vostri messaggi arrivati al 347-7272-274, una casa regalata in ogni angolo del mondo, dove la vorreste? Rimane in Italia Nicola che mi scrive da Milano, che dice sulla costiera amalfitana, come dire di no. Roberta da Taranto invece la vorrebbe in Grecia, esattamente a Santorini, tutta bianca e blu, e ogni sera tramonto vista mare.

0: canzone presentata all'ultima edizione del Festival di Sanremo, quella di Tommaso Paradiso con I Romantici. E adesso noi invece ci fermiamo ancora una volta un po' con la musica, giusto una manciata di minuti per dare spazio all'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un casco blu della missione UNFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicino a Margion. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington, riferiscono i media libanesi. Hezbollah però ha respinto il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
2: Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina, con attacchi reciproci che anche oggi hanno provocato vittime e danni sia nella Crimea annessa da Mosca sia nella regione di Kiev. Le autorità russe e ucraine hanno riferito di morti, feriti e incendi causati da raid con droni e missili, mentre il conflitto continua senza segnali concreti di de-escalation.
3: Un urlo della mamma di Pamela Genini contro Gianluca Soncin. È iniziato così il processo per il femminicidio della 29enne, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 a Milano, per mano, secondo l'accusa, dell'ex fidanzato. Dopo il grido, una Smirnova è scoppiata in lacrime, appoggiandosi fra le braccia dell'avvocato Nicodemo Gentile. La donna è uscita dall'aula perché alla vista dell'uomo non si è sentita bene. Soncin, accusato di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo, rischia l'ergastolo.
2: È morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo col fumetto e poi il film Persepolis. L'ha annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien. La Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film.
3: Il fascino delle Dolomiti continua ad attirare coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, ma il crescente numero di matrimoni celebrati in Alto Adige sta trasformandosi in un problema amministrativo per molti comuni. Quello che fino a pochi anni fa era considerato un fenomeno positivo per il turismo e l'immagine del territorio, oggi rischia infatti di mettere in crisi gli uffici di stato civile, sommersi da pratiche, richieste e adempimenti burocratici. Diverse amministrazioni locali hanno già adottato misure restrittive per contenere il fenomeno.
2: Lo sport: sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro di Matteo Berrettini. Ho l'occasione della vita, ha detto Cobolli. Ascoltiamolo.
4: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
6: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Mi raccomando, niente acrobazie.
9: Troppo tardi!
10: Feel the street.
11: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
12: Radio Selene.
0: Eccoci qui in questa che è la nostra terza ora insieme. L'augurio ancora una volta ovunque voi siate è di continuare a vivere una giornata serenamente, fatta di leggerezza, fatta di musica, ora con...

0: 1994. E allora ci siete? Sì, dai, che è arrivato il vostro momento. I vostri messaggi arrivati al 347-7272-274, perché voi lo sapete, questo è il nostro salotto, la nostra casa. E quindi ognuno di voi può dire la vostra o la propria. In questo caso, insomma, nel salotto ci portiamo Grazia, Grazia che è di Lecce. E a proposito di casa, lei dice: ma guarda, io non andrei così lontano, io sceglierei una masseria in Salento, magari tra gli ulivi, vicino a Otranto, pace totale. Luca invece da Bari abbandonerebbe proprio l'Italia, dice: ma guarda, New York tutta la vita, un attico pieno di vetrate a Manhattan. Mentre Anna da Francavilla Fontana dice: a me basterebbe una casetta piccola piccola in riva al mare, a Porto Cesareo, e sarei felice. Beh, insomma, uno dei mari più belli del mondo, diciamocelo. Simone invece mi scrive da Foggia, dice: casa dei sogni, Tokyo, piccola, tecnologica e con vista sulle luci della città. Mentre Paola da Andria sceglierebbe la campagna toscana, c'è vino, silenzio e tramonti. Chi invece vorrebbe scappare in una baita in Canada, lontano da tutto e da tutti, soprattutto dai gruppi WhatsApp, Cosimo da Barletta, lo puoi fare anche qui. Anna Rosa da Trani invece scapperebbe in montagna, bello quello di Maria Pia che mi scrive da San Giovanni Rotondo, dice: sinceramente il luogo mi è abbastanza indifferente, mi piacerebbe sicuramente un posto tranquillo dove non ci siano guerre, dove si possa vivere veramente in pace e serenamente. Sono ancora indecisa tra il mare e il verde della natura, perché entrambi hanno il loro fascino, però se devo dire la verità, la cosa più importante non è dove si trova la casa, ma con chi la condividi. Vivere con le persone che ami rende speciale qualsiasi posto nel mondo. Wow, come darle torto, perché poi in fin dei conti è assolutamente vero, no? Magari si possono avere delle mega ville, delle case fantastiche, ma senza amore che casa è?
1: E mi cerchi ancora.

Pierpaolo Furboloi. Cioè, allora vorrei una casa regalata dove costano di più in assoluto, così poi la vendo e compro un palazzo a Monopoli. Ed è giusto anche questo, ma grazie, grazie, grazie. Marcella, Marcella dice: beh, che domande, in Svezia, vicino a mia figlia, ovviamente. Ah, abbiamo scoperto quindi dove vive tua figlia, Svezia. Beh, tra l'altro, insomma, io non ci sono stata. Ho avuto per tanti anni degli amici in Svezia e sì, posti sicuramente fantastici.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Radio Selene.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Questa è Radio Selene.

Boy George Culture Club con Victims, ed è proprio di vittime che parlo in questo momento, perché oggi è una giornata mondiale poco conosciuta. Sarebbe meglio che non esistesse proprio, però purtroppo esiste, e la cronaca puntualmente, anzi sempre più spesso, ci riporta di queste violenze proprio nei confronti di bambini, di minori, perché oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Dirlo è un po' difficile, no? Parlare un po' di questa giornata, è una giornata forte, una giornata dolorosa, ma una giornata anche necessaria. Perché necessaria? Perché insomma dobbiamo assolutamente ricordare tutti quanti che nel mondo ci sono purtroppo ancora tanti bambini che vivono nella paura, nella violenza, nelle guerre, nell'abbandono, nel bullismo, nella fame o semplicemente silenzi che fanno male quanto uno schiaffo. Quanti bambini uccisi, dati, quanti bambini purtroppo morti nel silenzio. E allora questa giornata serve anche a questo, ma serve soprattutto a ricordare noi adulti che ai bambini bisogna insegnare sin da piccoli l'amore, il rispetto, la gentilezza, perché un bambino amato, un bambino ben educato arriva da adulto ad amare il mondo e ad essere amato. E oggi invece tutto ciò ci spaventa.

brava. Devo dire che quest'anno si sta rivelando un anno molto importante per Paola Iezzi, che dopo il soggetto e il successo, scusate, del suo progetto Yes Weekend fantastico, che tra l'altro ha registrato il tutto esaurito a Milano. Lei continua insomma il suo percorso al momento da solista e tra l'altro è stata confermata ancora una volta come uno dei giudici per quanto riguarda insomma X Factor 2026 insieme a Francesco Gabbani, Jack La Furia.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene per continuare, quasi chiudere, insomma, se vogliamo, no? Il nostro appuntamento di questo giovedì 4 di giugno. La nostra musica in arrivo, c'è Angelina Mango, ma c'è anche Salda Vinci, subito Giuliano Palma e The Blue Beaters.

Era l'anno 2023 e Angelina Mango spaccava di brutto dappertutto, insomma, con la sua musica, e poi il crollo. Per un certo periodo ha deciso di fermarsi, di pensare al suo benessere psicofisico, e se vogliamo, insomma, il 2026 è il brava, proprio così, ma che te dico a fa, l'anno della rinascita, perché là, e lei pian pianino ha ripreso se stessa. Tra l'altro bisogna dire che ha concluso anche il suo tour teatrale, Nina canta nei teatri, che è andato veramente molto molto bene, e adesso praticamente si prepara anche al suo tour estivo con 9 date in posti molto suggestivi, da Verona a Matera, passando per Taormina, Roma e anche Palermo.

0: E pian pianino, disco dopo disco, anche oggi siamo arrivati al momento dei saluti che vanno a voi, un abbraccio forte e virtuale. Grazie per esserci stati anche quest'oggi, grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica, baci da Ilia D'Arpa e appuntamento a domani.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Pietre e marmi lavorati in assenza di autorizzazioni da operai irregolari in capannoni risultati abusivi, è quanto scoperto ad Andria dalla Guardia di Finanza, che ha denunciato il titolare della ditta di marmi per reati ambientali, abusi edilizi e sequestrato l'intera area. Sotto sequestro anche un piazzale da 10.000 metri quadrati pavimentati senza autorizzazioni, due discariche abusive di poco meno di 600 metri quadrati in cui sarebbero stati sversati gli scarti di lavorazione e un vascone in cui sarebbero stati accumulati fanghi e liquami. Vola il traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi, lo annuncia Aeroporto di Puglia in una nota evidenziando che a maggio le persone in arrivo e partenza da Bari, Brindisi e Foggia sono state complessivamente oltre 1.200.000, il 14,6% in più rispetto allo stesso mese del 2025. In crescita gli scali di Bari e Brindisi rispettivamente del 15,4% e 13,4%. Su base annua i passeggeri in arrivo e partenza sulla rete aeroportuale regionale sono stati quasi 4,5 milioni, in crescita di circa il 10% rispetto ai primi 5 mesi dello scorso anno. Calcio, il senatore barese di Fratelli d'Italia, componente della commissione parlamentare antimafia, Filippo Melchiorre, ha inviato richiesta di convocazione urgente al comitato di infiltrazioni mafiose nelle attività sportive sul caso della Juve Stabia. La società campana, attualmente gestita da due commissari giudiziari, è già oggetto di un'inchiesta della DDA di Napoli per presunte infiltrazioni della Camorra e alle prese con le difficoltà per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B, vicenda che riguarda da vicino il Bari, che in caso di non iscrizione delle Vespe verrebbe ripescato. L'obiettivo, prosegue Melchiorre, è quello di svolgere gli opportuni approfondimenti istituzionali nel pieno rispetto delle prerogative degli organi competenti e delle persone coinvolte, al fine di verificare eventuali profili di interesse per il comitato e garantire la massima trasparenza su vicende che riguardano una realtà sportiva importante e molto seguita dal suo territorio. Musica, 25 appuntamenti tra grandi concerti internazionali di G7, showcase e sonorità del Mediterraneo. Il programma dei live del Medimex 2026 in programma a Taranto dal 17 al 21 giugno. Il main stage sulla rotonda del lungomare ospiterà due serate con protagonisti di rilievo internazionale. Sabato 20 giugno saliranno sul palco i Pet Shop Boys e gli Agents of Time. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercopri Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
6: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
7: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
6: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo su Facebook.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
8: Radio Selene.
1: Radio Selene.
9: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
8: Vivi e Rivivi.
1: Vivi e Rivivi.
9: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2003.

0: e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: La persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, sono commossa.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Seleni. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1991.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio Selene.
1: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno. È sfida. È ricchezza. È amore. È promessa. È felicità. È avventura. È lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
4: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Radio Selene. Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 2014.

Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ed eccomi qua, pronto, prontissimo anche oggi ad affrontare questo giovedì pomeriggio insieme. Perché, come dico sempre io, il farci compagnia è reciproco. Io lo faccio con voi, ovviamente io faccio una piccolissima parte, tutto il resto lo fa la musica di Radio Selene, ma voi con i vostri messaggi e interagendo con noi mi fate allo stesso modo compagnia. E lo vedi che la cosa è reciproca? Grande citazione. Prima di cominciare, anche oggi siamo al 18, ma questo ormai lo sapete, parleremo tanto di Puglia, parleremo di ragazzi, di scuole con progetti belli e interessanti. E devo salutare il mio compagno di viaggio questo pomeriggio, lo zio Teo De Marinis. Ciao zio Teo. E ne approfitto anche per salutare un altro amico e compagno di viaggio che oggi non c'è, chissà come mai, Gigi Savoni, che oggi compie, si può dire? Ma lo diciamo. Oggi compie 50 anni e quindi auguri Gigi da parte mia, un abbraccio forte, ti voglio bene e goditi questa giornata. Siamo vecchi? Ma no, siamo finti giovani e va bene così. Anche oggi, come detto, sino alle 18, tante storie da raccontare, parleremo di ragazzi, di scuole e di progetti belli e interessanti. Tutto questo sino alle 18, carichi e diversamente giovani. Cominciamo!

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
5: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
1: Questa è Radio Selene.
6: E come vi ho anticipato poco fa, tra poco parliamo di scuola, studenti e professori, però nel senso buono, non pensate a male, la stima per i professori è sempre tanta e profonda. Prima però la musica, ripartiamo da

ci ascoltare Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Selene. E ancora un buon pomeriggio da parte nostra, la crew di Radio Selene, quelli del pomeriggio. E no, ci sono io e poi dopo arriva Paola Cisternino. Detto questo, però, bella parentesi legata a quello che ho presentato questa mattina. Ero al Teatro Kismet in occasione della cerimonia conclusiva di questo evento, dal palcoscenico alla realtà, scuola di prevenzione organizzato da Inail Puglia con Regione Puglia, ma anche l'ufficio scolastico regionale per la Puglia. È stato davvero un bel evento, perché i protagonisti erano le scuole pugliesi, che hanno portato in scena opere teatrali ma anche cortometraggi ideati e realizzati da loro, con il tema naturalmente quello dedicato alla sicurezza sul lavoro. E devo dire che questo era l'evento conclusivo, quindi c'erano solo i ragazzi premiati. Devo dire che sono stati tutti straordinari, tutti bravissimi, sono riusciti a toccare temi molto forti, l'hanno fatto con senso di responsabilità, credibilità, che non è scontata in questi casi, e li ho visti davvero molto bene, e mi lasciano ben sperare quando si parla di nuove generazioni, dei ragazzi, è così, le nuove generazioni vanno bene, la generazione Z, eccetera, eccetera. Devo dire che oggi è stato un incontro davvero positivo, davvero molto bello, davvero molto interessante. E come detto, i ragazzi hanno risposto alla grande, quindi mi hanno trasmesso una positività e un'attenzione all'argomento che non mi aspettavo, quindi bello, bello il clima, complimenti ai ragazzi. Tra poco parliamo ancora di scuole, ancora di ragazzi e di professori.

quello che è successo al liceo Salvemini di Bari, dove gli studenti hanno salutato il professor Gennaro Capriati, storico docente di matematica e fisica in procinto di andare in pensione, con una sorpresa ispirata a una delle scene più famose del cinema, quella dell'attimo fuggente. E quindi tutti gli studenti sul ed ex, tanti ex studenti sui banchi a gridare: oh capitano, mio capitano. Il video è diventato virale in un attimo, naturalmente, ed è bello quando un professore viene riconosciuto per quello che ha dato ai ragazzi, quando i ragazzi lo percepiscono, quando un professore ci tiene, quando un professore dà tanto, e quando un professore e ti tiene ai ragazzi in modo particolare. Vedi, anche i protagonisti, tanti ex studenti, vuol dire che qualcosa anche a loro ha lasciato. Una domanda per voi al volo: c'è mai stato un insegnante che vi ha cambiato la vita? Non necessariamente il più bravo, ma quello che ricordate ancora oggi. 347 7272274. Io ne ho diversi, devo dire la verità, e vabbè, ne parliamo tra poco, che è meglio, va?

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

Buongiorno big voi su Radio Selene. Vi ho chiesto se c'è un prof che vi ricordate in maniera particolare. Mariella da Bari, non per forza il più bravo, ma che magari vi ha lasciato qualcosa. Mariella da Bari dice: dopo 25 anni ricordo ancora la mia professoressa di italiano. I voti no, lei sì. Io ricordo quella di informatica. Io andavo in una scuola dove erano tutti maschi, quindi vi lascio immaginare 16 bestie. Era la mia classe, lei era piccolina, parliamo di 1,40 m, 1,50 m, ma riusciva a metterci tutti KO in una maniera incredibile, impeccabile, non volava nulla, quindi una roba incredibile. Poi ancora Pasquale da Monopoli dice: ci sono insegnanti che spiegano una materia e altri che insegnano a diventare grandi, anche questo è vero. Ne saluto un altro, mio professor Quarato e professor Curci, due professori giovani, professor Curci straordinario. Va bene. Poi c'è Rita da Taranto e magari chiudiamo con questo, che dice: quando un professore riceve un saluto così come quello di cui abbiamo parlato poco fa, vuol dire che ha fatto molto di più del suo lavoro. E in effetti, quando lasci qualcosa di grande ai ragazzi, poi secondo me ti ritorna sicuramente tutto.

Santana, Oye Como Va su Radio Selene, brano del 1970. Dal 70 al 2026 un salto lungo, ma che ci accompagna verso una novità, quella di Delia con Fiat 131, si chiama Rum e Cioccolata.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Questa è Radio Selenium.
1: E lo sapete cosa facciamo noi a quest'ora ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì? Ci prendiamo un bel caffè per arrivare dritti sino alle 18. Noi il caffè, voi la musica. Allora Blanco ed Elisa, ricordi?

quando gli ascoltatori ci mandano un video mentre ascoltano la radio. Lui è in macchina e ci ha mandato il video, insomma, della radio. Un saluto a te e mi raccomando, in macchina.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Radio Selene.
3: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Mi raccomando, niente acrobazie.
7: Troppo tardi!
8: Feel the Street.
9: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Radio Selene.
10: E tra poco, anche se fuori orario...

direttamente nelle scuole. È una bella iniziativa, un bel progetto di Coldiretti Puglia che rilancia questo progetto, appunto, che punta a riportare sulle tavole dei più piccoli alimenti sani e prodotti di stagione. Le domande per accedere ai contributi sono aperte fino al 6 di luglio e l'obiettivo è appunto contrastare le cattive abitudini alimentari sempre più diffuse tra bambini e ragazzi. Infatti, secondo Coldiretti, in Puglia oltre il 10% dei bambini soffre di obesità e molti under 14 consumano sempre più cibi ultraprocessati. Tra l'altro, in merito a questo ho anche una domanda per voi, ma facciamo così, ne parliamo tra pochissimo.

Animali notturni, c'è anche Malika nel nostro pomeriggio. Stiamo parlando di questo bel progetto di Coldiretti, frutta e verdura fresca direttamente nelle scuole. Il progetto che prevede non solo la distribuzione di frutta e verdura, ma anche attività educative e visite alle masserie didattiche per far conoscere ai ragazzi l'origine del cibo. Tra le novità c'è anche l'idea di portare nelle mense scolastiche più prodotti locali e stagionali, riducendo così la presenza di alimenti industriali. Insomma, un modo per educare alla salute, ma anche per valorizzare le produzioni del territorio. E ho una domanda per voi ascoltatori. Da bambini, qual era la verdura che proprio non riuscivate a mangiare e oggi invece l'adorate? 347 7272274, messaggi scritti attraverso il nostro WhatsApp oppure anche vocali, sono sempre ben accetti. È bello ascoltare la voce degli ascoltatori. Ascoltare, parto io subito, un grande classico, i cavoli, ragazzi, niente, proprio non era cosa.

0: 347 7272274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Kamikaze su Radio Selene. Vi ho chiesto da bambini qual era la verdura che proprio non riuscivate a mangiare e che oggi magari invece adorate. 347 72 72 274. Da Trani mi scrivono gli spinaci, mia madre, mi ricordo, per farmeli mangiare li frullava, li passava e poi faceva tipo una crema, un risotto, no? Veniva fuori un risotto delizioso, anche perché c'era un chilo di burro e un chilo di parmigiano, e quindi non poteva che essere buonissimo. Poi Leo da Bisceglie dice: i piselli li odiavo all'asilo e a casa, ora li mangio volentieri. Che bontà, che piselli e lenticchie, tanta roba. Devo dire che mio figlio li adora, sia i piselli che le lenticchie, stranamente. Invece il mondo cavoli, broccoli, zero. E poi Vito da Monopoli dice: le cime di rape, ma come? È vero, io credo che a me neanche le proponessero, cioè proprio una roba. Franco da Bari: da piccolo scappavo davanti ai broccoli, oggi li ordino pure al ristorante per ridere i broccoli. Poi le melanzane, dice Luciana da Trigiano: mia madre le cucinava in tutti i modi e io le evitavo sempre. Certo, anche tua madre però, cioè adesso è che voglio dire, ma se sai che non è roba, continuare a... Vedi, gli spinaci ancora. Gli spinaci per colpa di Braccio di Ferro, pensavo fossero obbligatori, dice Rocco da Taranto. Se volete ancora scriverci, come detto, fatelo 347 72 72 274.
1: Parlami d'amore, cambia la visione.

0: Valco Rossi, e nostra lesione, una delle canzoni, delle prime canzoni che ho ascoltato di Vasco Rossi. Certo, ero piccolo, tu pensa, da piccolino ascoltare La Nostra Relazione come prima canzone di Vasco Rossi. Stiamo parlando di quei cibi, la verdura che proprio non riuscivamo a mangiare da bambini e che invece adesso adoriamo mangiare. Abbiamo riscontrato dei grandi capisaldi, dei grandi classici, che sono gli spinaci e i broccoli, tantissimi di voi hanno scritto i broccoli, che era proprio una roba che non va. Ah, vedi, Serena Damolopoli dice i finocchi, quelli io continuo a era e continuo proprio a non li, sembrerà strano, oppure qualcuno si rivedrà, ma io non li riesco a digerire. Dice: oggi però li mangio come snack davanti alla TV. Brava, abbiamo anche un messaggio vocale di Vito da Celle, sentiamo.
1: Quando ero giovane dicevo a tavola: no, gli scacciopoli mi fanno schifo, boom.
0: Aia, boom.
1: Uno scuppolone in faccia, adesso mi piacciono. Vito da Celle, salute, Radio Selene. Grazie. Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, grazie anche a te. Tra l'altro, lo scuppulone dei tuoi era giustificato dal fatto che non si dice del cibo che è schifo, si dice non mi piace. E questa è una battaglia che poi si tramanda, perché adesso io lo continuo a fare con mio figlio. Detto questo, c'è una bella novità, è la nuova di Coez, si chiama Ci vuole una laurea. Le mani

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

Dragons con Wake Up su Radio Selene. Non ne faccio e non ne ho fatto mai mistero di quanto mi piacerebbe vedere gli Imagine Dragons live, perché secondo me sono straordinari. Poi sono tutte hit, le canzoni sono tutti grandi classici. Come, capito? A proposito di grande classico, chiudete gli occhi. Se state guidando, naturalmente no. Siamo nel 1900. Oppure state lavorando in maniera importante, poi il capo si incavola. 1979, lo riviviamo insieme. Kiss, I was made for loving you.

0: Questa è
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Selene.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
8: Mi raccomando, niente acrobazie.
9: Troppo tardi!
10: Field Street.
11: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Radio Selene.
12: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

su Radio Selene parliamo di sport nel nostro appuntamento, perché bisogna fare i complimenti a Sara Errani e Andrea Vavassori, che sono ancora campioni del Roland Garros nel doppio misto. La coppia azzurra infatti ha conquistato il titolo battendo in finale la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4. La cosa ancora più bella è che hanno difeso il titolo conquistato lo scorso anno a Parigi, confermandosi una delle coppie più forti del tennis mondiale. E che meraviglia, lasciatemelo dire. Dopo tra l'altro aver perso il primo set, gli italiani hanno reagito da campioni in maniera straordinaria, ribaltando la partita e chiudendo il super tie break con autorità. Tra l'altro per Sara Errani è l'ennesimo capitolo di una carriera straordinaria, mentre per la coppia Errani-Vavassori si tratta dell'ennesimo successo slam insieme, e conferma quanto ci sia una grande intesa che va oltre il campo da gioco. Complimenti a questi ragazzi qua, bravi bravi bravi.

Biagio Antonacci, You and Me su Radio Selene. Continuiamo a parlare di sport, parliamo però di calcio, perché ieri, non so, non ve ne siete accorti, ma c'era la nazionale contro il Lussemburgo. Eh sì, dopo tante delusioni, tra l'altro, è arrivata anche una buona notizia. Infatti l'Italia è quella più giovane di sempre, e questo è un dato. Infatti ieri sera l'età media era bassissima, ha vinto contro il Lussemburgo grazie a un gol di Pio Esposito, e ha mandato, secondo me, un segnale importante per il futuro. Lo sapete, la panchina è affidata a Silvio Baldini, che ha schierato una formazione con un'età media di poco inferiore ai 22 anni. Primo tempo un po' lento, secondo tempo qualcosa di carino si è visto, quindi insomma non ci resta che sperare a questo punto che quest'Italia di ragazzi non venga abbandonata ma venga coltivata. Arriva Lizzo.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
8: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
9: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
10: Radio Selene.

Rock Set su Radio SLN, 17:30 minuti in questo momento. È sempre il nostro giovedì, giovedì oggi. È che sta settimana strana ci ha comunque un po' destabilizzati, cioè nel senso che bene il fatto che dura di meno, male che non capiamo nulla. È giovedì, ve lo dico io, tranquilli. Visto che abbiamo parlato di tennis, non dimentichiamoci che domani ci sono gli altri ragazzi, c'è una semifinale tutta italiana che è quella tra Arnaldi e Cobolli, orario previsto alle 19, poi va sempre che non si capisce perché vengono posticipate di 18 ore. E poi mentre la mattina c'è la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori, la finale scusatemi del doppio maschile Bolelli-Vavassori, occhio, cioè l'Italia può dare ancora soddisfazioni, quindi vediamo quello che succede. Va detto che i ragazzi si sono comportati in una maniera strepitosa, quindi insomma vediamo quello che succede. Potrebbero regalarci gli italiani nel tennis ancora grandi gioie, grandi soddisfazioni, pur avendo perso il grande Sinner, lo sapete, ce lo ricordiamo, tra l'altro lo commentammo in diretta, no? Quello che successe, il caldo fu veramente letale in quel giorno e Sinner ebbe un po' di semifinale, mi dicono dalla regia, semifinale Bolelli-Vavassori domani in doppio maschile. Va bene, tranquilli, cioè siamo qua e lo diciamo senza problemi. E poi insomma ne parleremo sicuramente anche domani pomeriggio. Si tifa Italia, si continua a tifare Italia in questo torneo, si continua a tifare Italia quando c'è

su Radio Selene siamo pronti ad ascoltare un'altra bella novità, una novità tutta italiana, un ragazzo che torna con un nuovo lavoro, torna con un nuovo singolo. Non mi ricordo se l'ho ascoltato. Vabbè, nel dubbio adesso mi concentro e l'ascolto, non dirò mai il mio parere che terrò per me, e quindi vi vado ad ascoltare anch'io come voi il nuovo di Rama, si chiama K.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici, benvenuti giovedì pomeriggio insieme qui su Radio Selene, da questo momento dritti fino alle 21, come d'altronde facciamo tutti i giorni della settimana nei quali noi siamo insieme. Io sono Paola Cisternino, salutiamo e ringraziamo sin d'ora per quello che voi ascolterete in queste tre ore Teo De Marinis. Ne approfitto così vagamente per prima di iniziare per fare gli auguri di buon compleanno al nostro Gigi Savoni, che essendo il suo compleanno quest'oggi, insomma, come dire, l'abbiamo lasciato libero. Tanti auguri di buon compleanno ancora, e io direi che possiamo iniziare con tutto quello che c'è da vedere all'interno di questo tre ore, ma soprattutto con la musica di Radio Selene. Primo disco di quest'oggi, Ivana Spagna.
0: Questa è

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Radio Selene.
5: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
8: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
7: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo su Facebook.
9: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli Ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
10: Questa è Radio Selene.
11: Cari amici, questo giovedì insieme è iniziato da pochissimo e saremo insieme appunto fino alle 21. Tra poco si parla di un bel appuntamento a Fasano durante il fine settimana. Intanto ascoltiamo Selena Gomez e poi Jasmine Thompson.

Jasmine Thompson si chiama Giorgia qui su Radio Selene. Dunque, si parla anche di fine settimana in Puglia, ci sono veramente un sacco di belle occasioni. Questa volta ci concentriamo sulla festa di quartiere a Fasano che si terrà questa domenica 7 giugno ed è una suggestiva cornice, quella della villa comunale di San Francesco, che diventerà il cuore pulsante della festa di quartiere, una manifestazione che è nata con l'obiettivo con l'obiettivo di riscoprire il valore dello stare insieme, delle tradizioni locali. Insomma, è un'espressione artistica di un sano divertimento. C'è davvero tanto da fare, da vedere, un po' per i bambini, le famiglie, i giovani, i giovanissimi, anche le persone anziane che magari, essendo una festa di quartiere, non hanno questa grande necessità di doversi spostare, possono recarsi nella villa comunale, fare un giro, vedere qualcosa di diverso e di divertirsi. E comunque ci sono un sacco di attrazioni tipo cibo e tradizione, ci sono degli spazi dedicati alla valorizzazione della gastronomia locale, si mangia bene, questo già lo sappiamo, e poi ci sono un sacco di laboratori artigianali che tramandano la preparazione delle specialità appunto del territorio, la musica e l'animazione per i bambini, ci sono un sacco di gruppi che suonano appunto all'interno di questa villa comunale, balli e spettacolo con le esibizioni artistiche coreografiche che vedranno protagonisti i talenti della danza delle scuole locali, e poi appunto l'incontro e la socialità, un'opportunità molto preziosa per vivere gli spazi pubblici urbani come veri luoghi di scambio, quindi si può dialogare, età diverse che si incontrano, è veramente molto interessante. Poi insomma, diciamolo, Fasano è un gran bel posto, se si mangia e si sta insieme è un'ottima occasione per andarci.

davvero molto grandi, per intendersi, di artisti internazionali, i cui nomi fanno veramente risonanza, che arrivano in Italia e che già questo porta interesse di suo. Se non fosse che la band in questione è una delle più famose al mondo, ovvero i Metallica, che durante il concerto allo stadio Dall'Ara di Bologna, a un certo punto loro è da qualche anno che hanno intrapreso questa via, nel senso, durante il concerto fanno anche delle cover, che sono delle cover non necessariamente di artisti veri, reali, come questo, in questo caso. Hanno deciso sia il bassista che il chitarrista dei Metallica di dedicare il tradizionale, appunto, momento delle cover alla sigla italiana della famosa serie televisiva animata Ken il Guerriero. Io non so se voi ce l'avete presente, credo di sì, è un cartone animato che esiste da fine anni 80 più o meno, dove c'è questo mondo post-apocalittico, dove tutti sono grossi e muscolosi, dove ci sono tecniche di combattimento. Insomma, è uno dei cartoni animati più importanti di sempre per quanto riguarda il panorama degli anime, che sono appunto quei cartoni giapponesi dove c'è veramente un sacco di tradizione e di storia. Per noi sono cartoni animati, chiamati così magari un po' riduttivo, ma Ken il Guerriero è davvero uno dei più famosi al mondo. Tra l'altro è stato ripreso anche ultimamente, rifatto ed è in onda su Amazon Prime. Se posso dire la mia, ho dato un'occhiata, è molto più bello l'originale, la prima serie, ma anche i Metallica sembrano essere dei grandi fan di Ken il Guerriero, e sentirli cantare questa canzone a maggior ragione nella versione italiana è stato veramente un momento molto molto esilarante, tant'è che i video di chi era presente hanno fatto il giro del

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

Francesco De Gregori con Alice qui su Radio Selene. Si parla di piatti tipici della tradizione, i piatti poveri, ce ne sono davvero tantissimi nella tradizione pugliese. Bene, questi piatti sono poveri, sì, ma ultimamente a peso d'oro. E vi faccio un esempio: fave, cicorie, la pasta con i fagiolini, le orecchiette al sugo, ciceri e tria, oppure le sagne incannulate, riso, patate e cozze. Insomma, sono dei piatti che di solito sanno molto di famiglia, anche di campagna, perché spesso sono legati alla stagionalità dei prodotti che si trovano sul nostro territorio. La caratteristica principale è che di solito sono dei piatti veramente economici, e fin qua siamo tutti d'accordo, quantomeno se si preparano in casa, perché ci sono un sacco di locali che ultimamente li hanno in menù, ma davvero con dei prezzi, lasciatemi dire, esagerati. Delle fave e cicorie ultimamente si trovano all'interno delle masserie, dei ristoranti gourmet, diciamo così, anche a 20 euro. Sono un pochino eccessivi come prezzi. Ci sono anche dei locali che hanno mantenuto dei prezzi accessibili, magari le orecchiette o, come dicevo prima, ciceretria, che è un piatto tipicamente salentino, fatto di pasta e ceci fondamentalmente, magari ancora viaggiano sui 10 o i 14 euro, che direi abbastanza accessibile e giusto come prezzo. Ma molti altri locali che diciamo viaggiano molto sul filone turistico presentano poi una storia magari familiare, di territorio, di chilometro zero, orto biologico, quello che volete, hanno aumentato i prezzi davvero tantissimo, tant'è che adesso va bene se magari uno è un turista, decide di mangiare un piatto di non lo so, di fave con la cicoria, per esempio, decidete di mangiarla al centro di Ostuni, per fare un esempio, è chiaro che la pagate molto più di quanto la paghereste nello stesso posto, ma in una zona un po' più periferica. Ma per noi che siamo anche del posto, sappiamo anche quanto può costare un piatto di questo tipo. È chiaro che poi bisogna aggiungere i costi del personale, l'energia elettrica, le tasse, quello che volete, però ripeto, fave cicoria 20 euro, a volte anche più, può sembrare un po' eccessivo. Va bene che i turisti magari vengono qui, ci rimangono una volta, mangiano e poi vanno via, però questo non significa aumentare i prezzi fino a questi livelli, ed è appunto l'argomento di quest'oggi che sta spopolando online, anche perché i turisti, essendo estate, sono arrivati qui in Puglia e i costi, devo dire, che stanno piano piano lievitando sempre di più. Amo.

Fammi stare con te, gli stadio, qui su Radio Selene, 18:42 minuti, giovedì 4 giugno, e ancora insieme fino alle 21. Adesso arriva la novità della più bella voce italiana, lei è Lisa.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Giovedì sera sono le 18:51 minuti, voi siete su Radio Selene e insieme a me Paola Cisternino fino alle 21 vi porto adesso ad ascoltare la musica di Radio Selene, due dischi di fila, quello di Harry Styles e poi i di Rotta Succuba.

Si chiama Immaginarmi senza te, di rotta su Cuba, qui su Radio Selene. Si parla adesso di una star internazionale, ovvero Jamiroquai, perché è venuto fuori che ci sarà una tappa italiana, quella di sabato 4 luglio all'area Mura Storiche di Lucca. Unica tappa italiana per Jamiroquai. Noi intanto ci accontentiamo ad ascoltarlo.

0: Radio Selene, 5 minuti dopo le 19 e adesso l'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: A quanto pare non c'è possibilità di pace imminente, ci eravamo un po' tutti illusi, perché ogni volta che qualcuno si mette d'accordo arriva un terzo soggetto e dice che non se ne parla nemmeno. Libano e Israele erano d'accordo per un cessate il fuoco, ma Hezbollah dice: ma non c'è nessuna possibilità di cessate il fuoco finché l'esercito di Israele resta all'interno del territorio del Libano. E la stessa cosa fa sapere da distante Teheran. Non esiste un accordo di pace, non esiste una tregua, non esiste un cessate il fuoco neanche limitato se non sono d'accordo tutte le parti. E così il rompicapo resta insoluto per ora, col rischio che ci sia una nuova fiammata di azioni, di attacchi, di ritorsioni. Resta da capire qual è il ruolo di Trump, perché non si riesce, nonostante la presenza di un soggetto così forte, a arrivare alla conclusione del conflitto iniziato il 28 febbraio. E soprattutto, ma le Nazioni Unite che fine hanno fatto? Ci vorrebbe veramente un programma internazionale, un chi l'ha visto internazionale, perché è clamoroso e assolutamente allarmante che con queste guerre in campo non esistano autorità in grado perlomeno di portare le parti davanti a un tavolo comune a affrontarsi con un mediatore che sia riconosciuto dalla comunità internazionale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene. Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
5: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per la igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
0: Cari amici, siete su Radio Selene anche per questo giovedì sera insieme fino alle 21. Io vi ricordo anche di scaricare la nostra app gratuitamente dal Digital Store del vostro telefonino in modo da poterci seguire anche in streaming. Ascoltiamo adesso Bruno Mars e poi Crowe Sherry.

Si chiama All I Wanna Do, Sheryl Crow qui su Radio Selene, 19:17 minuti. Adesso parliamo alle donne. Per quale motivo? Perché parliamo di Brad Pitt. Interesserà sicuramente a molte altre persone, agli uomini, ad altri, ma fondamentalmente, non mentiamoci, sono le donne che non appena sentono il nome Brad Pitt attizzano l'orecchio perché sono interessate. Allora, lui è stato prima in Olanda, poi in Grecia, poi in Francia, un po' per il lavoro e anche un po' per andare in giro nel vecchio continente, è arrivato finalmente in Italia, dove è arrivato al Lago di Garda, che è stato stregato dal Lago di Garda, un'altra appunto star di Hollywood. Brad Pitt è arrivato nella tarda mattinata di ieri, si è fermato per qualche ora in compagnia di alcuni amici, poi è ripartito nel pomeriggio, quindi signore mie è già andato via dall'Italia, sappiatelo. È stata una grande sorpresa, nessuno si aspettava di vederlo lì, è arrivato con una semplice t-shirt, pantaloncini, occhiali da sole che ha tenuto su tutto il tempo, si è fermato chiaramente a fare delle fotografie con chi l'ha riconosciuto, e come non riconoscere Brad Pitt vorrei ben vedere, anche se poi lui ha scelto una località del posto molto in, molto chic e riservata, non è bastato appunto a proteggerlo dai curiosi, ma insomma non c'è stato bisogno, perché lui è davvero una persona molto carina e gentile, si è fermato, ha fatto delle fotografie, degli autografi, e quindi ha scelto l'Italia, anche se per poco, per riposarsi dalle fatiche del suo ultimo film. Io adesso dico, l'Italia è grande, ci sono davvero un sacco di bei posti, se ti vuoi riposare Brad Pitt, vieni a fare un salto in Puglia, che in questo periodo non c'è ancora tanta confusione, vuoi fare un salto, che ne so, anche in Salento, ci sono delle spiagge bellissime, t'accogliamo noi, ti facciamo riposare noi, ti offriamo, che ne so, una frisa, due panzerotti, si facciamo due chiacchiere, una passeggiata al mare, guarda, ti riposi benissimo. È un'idea che io sto lanciando, ma so di parlare a nome di tutte le donne.

Cosa lo sento i pinguini tattici nucleari, nuovo singolo per loro appena ascoltato qui su Radio Selene, e io sapevo già che sarebbe arrivato qualche messaggio, visto che parlavamo poco fa di Brad Pitt che a sorpresa è arrivato sul lago di Garda. E allora Simona da Brindisi ci ha scritto: e George Clooney va sul lago di Como e Brad Pitt arriva sul lago di Garda, possibile che a questi il mare non piaccia? Effettivamente è un po' quello che dicevo prima io. Se volete venire, per carità, c'è la Sardegna che è bellissima, che loro giustamente conoscono, la Sicilia, la Calabria, ma vogliamo mettere la Puglia, ma soprattutto la famosa accoglienza pugliese. Se voi venite, noi, come dire, facciamo una specie di comitato, ci mettiamo tutte assieme, io immagino, dalla provincia di Foggia fino al Basso Salento, e prepariamo noi, vi cuciniamo, non lo so, riso, patate e cozze, quello che volete, panzerotto, noi prepariamo tutto quello che serve per accoglierli nel miglior modo possibile. Ma cara Simona, questi per il momento non le vogliono sapere. Noi intanto l'appello l'abbiamo lanciato, ascoltiamo insieme adesso One Republic.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: 19:30 minuti, siete su Radio Selene anche in questo giovedì sera. Adesso venite con me, diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Venerdì, pressione stabile, la giornata sarà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio, dal mattino e fino a sera. Non sono attese piogge degne di nota, una maggiore nuvolosità pomeridiana è attesa sui settori montuosi. Temperature massime fino ai 29 gradi, venti moderati e mari poco mossi.

1983, Pop Life dei Prince qui su Radio Selene. Si parla adesso invece di una giovane, giovanissima artista che davvero sta spopolando ovunque. Lei si chiama Sienna Spiro e tra l'altro sta collezionando una serie di successi uno dietro l'altro. Pensate un po' che è fissata anche l'uscita di questo album per il 3 luglio e rappresenta davvero uno degli eventi musicali più attesi dell'anno. Noi intanto l'ascoltiamo con questo singolo, Material Lover.

0: Questa è Radio Selene.
1: Le 19:47 minuti, in questo momento siamo in diretta come sempre, come tutti i giorni, insieme su Radio Selene, e andiamo adesso ad ascoltare i due dischi di fila, Where Is My Husband di Rayé e poi Adore i tramonti di questa stagione, Paola Turci.

Paola Turci qui su Radio Selene. Dunque, a proposito di Paola Turci, se ne parla ancora molto della fine della sua relazione con Francesca Pascale. Tra l'altro ha rilasciato un'intervista per Repubblica proprio qualche giorno fa. Lei, che è sempre stata una molto attenta alla sfera personale, in realtà si è ritrovata ad una sovraesposizione mediatica abbastanza importante e prevedibile d'altronde, quindi ne ha parlato anche perché è molto amareggiata non solo della fine della relazione, che sono cose che capitano a tutti noi, ma fondamentalmente anche la sua famiglia l'ha scoperto dai giornali della fine della loro storia, ragion per cui adesso è decisa a tornare sempre più nel privato ed esporsi il meno possibile. Quindi probabilmente questa sarà l'ultima intervista che rilascia in merito alla questione. Vi porto nel 1978 adesso con un'emozione da poco, la voce, nemmeno a dirlo, è quella di Anna Oxa.

Un'emozione da poco, 1978 qui su Radio Selene, era Anaoxa. Buonasera, sono le 19:59.

0: Mr. Know-it-all, Chadis Williams, 2 minuti dopo le 20 su Radio Selene, lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La norma, anticipata da notizie di stampa, non arriva in Consiglio dei Ministri. L'invio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno del nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato la legge delega che ora passa al Senato, via libera ai piccoli reattori. Non c'è pace per il Libano. Hezbollah respinge il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, liquidando l'accordo di Washington come una capitolazione da parte di Beirut. Non si fermano scontri e raid nel sud. Colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. La Camera americana intanto ordina il ritiro delle truppe americane dal conflitto in Iran. Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Giussano, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza, perché è accusato di aver picchiato la compagna e il fidanzato della figlia. Avrebbe incendiato l'armadio, minacciato di morte e aggredito i carabinieri. È stato accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, danneggiamento, seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Un operaio di 34 anni è morto a Rosignano, nel Livornese, cadendo dal tetto di un'azienda. L'operaio, dipendente di una ditta lombarda specializzata nella bonifica ambientale, stava lavorando su di un capannone quando il tetto in amianto gli è crollato sotto i piedi. Il lavoratore è precipitato per oltre 6 metri. Bagni i soccorsi. È il secondo incidente mortale in Toscana in una settimana. Il 27 maggio un'altra vittima ad Altopascio, in provincia di Lucca. Cronaca sportiva. Sono settimane complicate per Iglitale, fresco d'addio al Milan dopo appena un anno. Il 52enne infatti è finito sotto inchiesta in patria con l'accusa di presunto riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge l'ex vice premier dell'Albania Belinda Balluku, quest'ultima accusata di violazioni in gare d'appalto. Pare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati anche per corruzione. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
6: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
1: Questa è Radio Selene.
0: Cari amici, sono le 20:07 minuti in questo momento, significa che inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo giovedì sera qui su Radio Selene. Lo facciamo adesso ascoltando 2 dischi di fila, Carry On di Jungle e poi arriva Tempesta di Malika Yane.

Si chiama Tempesta, Malika Ayane qui su Radio Selene. Parliamo d'estate. Quando si parla d'estate si parla delle zanzare. Per quale motivo ne stiamo parlando? Perché Google, avete capito, l'azienda che tutti conosciamo e utilizziamo quotidianamente, ha in programma di rilasciare 64 milioni di zanzare negli Stati Uniti ed è la più grande iniziativa di rilascio di zanzare nella storia di tutta l'America. Ma il motivo per quale hanno deciso di fare questa cosa qual è? È molto semplice. Queste zanzare non sono delle zanzare normali, sono portatrici di un batterio naturale che si chiama Wolbachia, cioè quando i maschi infetti si accoppiano con le femmine selvatiche le uova non si sviluppano e quindi c'è una grossa riduzione della popolazione di zanzare nel tempo. Chiaramente se non si riproducono pian piano saranno sempre meno. Ad avere questa genialata, lasciatemelo dire, è stato Google, che io penso per il momento lo faranno in America, probabilmente dovesse andar bene lo faranno anche in Europa e nel resto del mondo. Ma ci voleva Google per risolvere questa piaga?

0: fabulous.
1: Ed è Fabulous Mick qui su Radio Selene. Visto che parlavamo di zanzare, parliamo anche di sonno, che come dire, vanno un po' a braccetto le due cose. Non nel senso positivo, perché quando stiamo dormendo e abbiamo quel ronzio nelle orecchie, io penso che sia la cosa più fastidiosa del mondo, anche se non ci dovessero pungere. Già averle nelle orecchie un po' ti dà fastidio, un po' ti sveglia. E si parla di sonno visto che c'è uno studio dove hanno analizzato le posizioni per le quali le persone magari hanno dei problemi durante la notte, quindi la posizione nella quale dormi potrebbe chiaramente influire poi sui tuoi problemi di salute, diciamo così. La maggioranza delle persone dorme in una di queste quattro posizioni, che sono quelle essenziali: a pancia in su, a pancia in giù, sul fianco destro o sul fianco sinistro. Allora, se dormite a pancia in giù, di solito poi magari avete dolori cervicali e lombari, contratture, cose di questo tipo. Se dormite a pancia in su, russate, il che è peggio. Oppure se dormite sul fianco sinistro, potreste avere del reflusso gastroesofageo, cosa che io non sapevo, mentre se dormite sul fianco sinistro, questo potrebbe dare dei problemi alla postura e alla spina dorsale, cose che uno non sapeva di avere, che sono dovute al sonno. Io non so voi, ma dormo a X, cioè così, direttamente a croce. Questa posizione non è contemplata, io non so di cosa soffro.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
4: No, vabbè.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Insieme su Radio Selene, anche in questo giovedì sera parliamo di medicina e innovazione. Lo facciamo perché ci sono i ricercatori della Northwestern University che hanno compiuto un primo passo verso il monitoraggio continuo e non invasivo dello stress. Questo studio, che è stato pubblicato su Science Advance, ha portato alla realizzazione di un piccolissimo dispositivo che sembra essere un cerotto e che al suo interno ha diversi sensori, ovvero uno per l'attività cardiaca, uno per il respiro e uno per la sudorazione, per la temperatura cutanea e flusso di sangue. Cioè un affarino piccolissimo, simile a un cerotto, che però al suo interno ha tutta questa roba qui. C'è anche un microfono e un accelerometro che vanno a captare i segnali meccanici e acustici del cuore e dei polmoni. Lo invia poi allo smartphone, lo collegate molto tranquillamente. Questo serve a monitorare i livelli di stress ed effettivamente molto utile per chi appunto soffre di stress e si ritrova a dover fare i conti ogni giorno con questa patologia. Non è una cosa effettivamente molto semplice da gestire. Bene, hanno inventato questo piccolo cerotto, poco invasivo, molto utile.

0: più.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
5: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
6: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
5: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo su Facebook.

Ora sono gli Uberphonic qui su Radio Selene. Ci spostiamo nel 1986. Loro sono sicuramente uno di quei gruppi che hanno fatto la storia. Siamo in America, si parla dei Pet Shop Boys e questa è Suburbia.

0: Stessa direzione, singolo di Paola Iezzi, anche ultimo disco per quest'oggi, abbiamo terminato, quindi salutiamo e ringraziamo Teo De Marinis. Noi torniamo domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Selene. Ciao a tutti.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. L'intervento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri serve a rendere immediatamente operative le nuove procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell'Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato con 155 sì, 86 no e 8 astenuti la legge delega che ora passa al Senato. Via libera ai piccoli reattori. Fermati un 24enne e un 25enne per aver travolto in auto un gruppo di giovani davanti ad una discoteca di Taormina ferendone due. È accaduto la notte del 1 giugno. Si ipotizza tentato omicidio. Indagini avviate dopo un video apparso sui social che mostra delle persone discutere animatamente. D'improvviso una station wagon di grossa cilindrata di colore scuro effettua manovre repentine per poi dirigersi a velocità sostenuta verso i giovani che erano in strada, travolgendone alcuni. Poi la fuga. I due fermati sono messinesi. Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione, una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco. Il ciclismo. Elisa Balsamo non conosce rivali in volata. La velocista 28enne di Cuneo ha dominato anche la sesta frazione del Giro d'Italia con arrivo a Brescello. Quarto successo di tappa in questa edizione, maglia rossa della classifica punti consolidata. Resta in rosa la leader della classifica generale, l'olandese Anna van der Breggen. Da segnalare nella top 10 della tappa di oggi la presenza di Chiara Consonni, quinta, e di Alessia Zambelli, nona. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene.
4: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
7: Mi raccomando, niente acrobazie.
8: Troppo tardi!
9: Fildestri.
10: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene.
8: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie. In via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene. Le mani in

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari, 8 gli astenuti, il disegno di legge delega sull'energia nucleare che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta VS oggi. La Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Angelo Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che invece ha parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia. Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa, coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol. La Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero. Sono stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì 1 giugno ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due pakistani presunti assassini. Christian Kivu e l'Inter vanno avanti insieme. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora la firma e l'annuncio ufficiale, che sarà dato probabilmente in occasione del Festival della Serie A a Parma dal presidente nerazzurro Beppe Marotta. E per il momento è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Mi raccomando, niente acrobazie.
5: Troppo tardi!
6: Feel the street.
7: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione. Stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, incontriamoci, è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può venire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro, sarebbe ottimo se si incontrassero, dovrebbero farlo. La benedizione del presidente americano Trump. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 2 trentunenni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I 4 sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Un insegnante della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali. C'è un'Italia che è in finale agli europei e la formazione Under 17 allenata da Daniele Franceschini, che in semifinale batte la Spagna ai calci di rigore e accede alla sfida decisiva contro il Belgio, vittorioso per 2-1 sulla Francia nell'altra semifinale. Gli azzurri stappano la partita con il rigore di Croce al 42esimo, poi al 77esimo il pari di Arrestarasu. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rifi.

Fifi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Rififi, l'appuntamento con la musica di origine controllata e selezionata da Enzo D'Argento, solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie. Tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. E il CDM, su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno, in provincia di Salerno, e di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due 31enni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I quattro sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Incontriamoci, e questa è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può venire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro, sarebbe ottimo se si incontrassero, così il presidente americano Trump. Andy Diaz ha vinto con il miglior salto di 17,59 il triplo maschile del Golden Gala Pietro Mennea, prova italiana della Diamond League 2026 in corso di svolgimento all'Olimpico di Roma. Diaz è riuscito anche nell'impresa di eguagliare il record di 3 vittorie di un italiano in tale evento, detenuto sino ad oggi in solitaria da Alessandro Lambruschini. Grande successo nella magica serata romana anche da parte di Leonardo Fabbri nel getto del peso uomini, grazie al terzo lancio con cui ha scagliato l'attrezzo a un ottimo 22-14, lasciandosi alle spalle i due fortissimi statunitensi Joe Kovacs secondo e Ryan Cruiser terzo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
0: Radio Selene.
1: Ovunque, in ogni momento, è sempre con te.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ed eccomi qua, pronto, prontissimo anche oggi ad affrontare questo giovedì pomeriggio insieme. Perché, come dico sempre io, il farci compagnia è reciproco. Io lo faccio con voi, ovviamente io faccio una piccolissima parte, tutto il resto lo fa la musica di Radio Selene, ma voi con i vostri messaggi e interagendo con noi mi fate allo stesso modo compagnia. E lo vedi che la cosa è reciproca? Grande citazione. Prima di cominciare, anche oggi siamo al 18, ma questo ormai lo sapete, parleremo tanto di Puglia, parleremo di ragazzi, di scuole con progetti belli e interessanti. E devo salutare il mio compagno di viaggio questo pomeriggio, lo zio Teo De Marinis. Ciao zio Teo. E ne approfitto anche per salutare un altro amico e compagno di viaggio che oggi non c'è, chissà come mai, Gigi Savoni, che oggi compie, si può dire? Ma lo diciamo. Oggi compie 50 anni e quindi auguri Gigi da parte mia, un abbraccio forte, ti voglio bene e goditi questa giornata. Siamo vecchi? Ma no, siamo finti giovani e va bene così. Anche oggi, come detto, sino alle 18, tante storie da raccontare, parleremo di ragazzi, di scuole e di progetti belli e interessanti. Tutto questo si

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Questa è Radio Selene.
2: E come vi ho anticipato poco fa, tra poco parliamo di scuola, studenti e professori, però nel senso buono, non pensate a male, la stima per i professori è sempre tanta e profonda. Prima però la musica, ripartiamo da Bruno Mars.

di Radio Selene, quelli del pomeriggio, e no, ci sono io e poi dopo arriva Paola Cisternino. Detto questo, però, bella parentesi legata a quello che ho presentato questa mattina. Ero al Teatro Kismet in occasione della cerimonia conclusiva di questo evento, dal palcoscenico alla realtà, scuola di prevenzione organizzato da INAIL Puglia con Regione Puglia, ma anche l'ufficio scolastico regionale per la Puglia. È stato davvero un bel evento, perché i protagonisti erano le scuole pugliesi, che hanno portato in scena opere teatrali ma anche cortometraggi ideati e realizzati da loro, con il tema naturalmente quello dedicato alla sicurezza sul lavoro. E devo dire che questo era l'evento conclusivo, quindi c'erano solo i ragazzi premiati. Devo dire che sono stati tutti straordinari, tutti bravissimi, sono riusciti a toccare temi molto forti, l'hanno fatto con senso di responsabilità, credibilità, che non è scontata in questi casi, e li ho visti davvero molto bene, e mi lasciano ben sperare quando si parla di nuove generazioni, dei ragazzi, è così, le nuove generazioni vanno bene, la generazione Z, eccetera, eccetera. Devo dire che oggi è stato un incontro davvero positivo, davvero molto bello, davvero molto interessante. E come detto, i ragazzi hanno risposto alla grande, quindi mi hanno trasmesso una positività e un'attenzione all'argomento che non mi aspettavo, quindi bello, bello il clima, complimenti ai ragazzi. Tra poco parliamo ancora di scuole, ancora di ragazzi e di professori.

virale quello che è successo al liceo Salvemini di Bari, dove gli studenti hanno salutato il professor Gennaro Capriati, storico docente di matematica e fisica in procinto di andare in pensione, con una sorpresa ispirata a una delle scene più famose del cinema, quella dell'attimo fuggente. E quindi tutti gli studenti sul ed ex, tanti ex studenti sui banchi a gridare: oh capitano, mio capitano. Il video è diventato virale in un attimo, naturalmente, ed è bello quando un professore viene riconosciuto per quello che ha dato ai ragazzi, quando i ragazzi lo percepiscono, quando un professore ci tiene, quando un professore dà tanto e quando un professore ti tiene ai ragazzi in modo particolare. Vedi, anche i protagonisti, tanti ex studenti, vuol dire che qualcosa anche a loro ha lasciato. Una domanda per voi al volo: c'è mai stato un insegnante che vi ha cambiato la vita? Non necessariamente il più bravo, ma quello che ricordate ancora oggi. 347 7272274. Io ne ho diversi, devo dire la verità, e vabbè, ne parliamo tra poco, che è meglio, va.

Buongiorno Big Boo su Radio Zelene. Vi ho chiesto se c'è un prof che vi ricordate in maniera particolare. Mariella da Bari, non per forza il più bravo, ma che magari vi ha lasciato qualcosa. Mariella da Bari dice: dopo 25 anni ricordo ancora la mia professoressa di italiano. I voti no, lei sì. Io ricordo quella di informatica. Io andavo in una scuola dove erano tutti maschi, quindi vi lascio immaginare 16 bestie. Era la mia classe, lei era piccolina, parliamo di 1,40 m, 1,50 m, ma riusciva a metterci tutti KO in una maniera incredibile, impecca, non volava nulla, quindi è una roba incredibile. Poi ancora Pasquale da Monopoli dice: ci sono insegnanti che spiegano una materia e altri che insegnano a diventare grandi, anche questo è vero. Ne saluto un altro, il mio professor Quarato e il professor Curci, due professori giovani, il professor Curci straordinario, va bene, va bene. Poi c'è Rita da Taranto e magari chiudiamo con questo, che dice: quando un professore riceve un saluto così, come quello di cui abbiamo parlato poco fa, vuol dire che ha fatto molto di più del suo lavoro. E in effetti, quando lasci qualcosa di grande ai ragazzi, poi secondo me ti ritorna sicuramente tutto.

Santana Oye Como Va su Radio SLN, brano del 1970. Dal 70 al 2026 è un salto lungo, ma che ci accompagna verso una novità, quella di Delia con Fiat 131, si chiama Rum e Cioccolata.

0: Questa è Radio Selenium.
1: E lo sapete cosa facciamo noi a quest'ora ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì? Ci prendiamo un bel caffè per arrivare dritti sino alle 18. Noi il caffè, voi la musica. Allora Blanco ed Elisa, ricordi?

bello quando gli ascoltatori ci mandano un video mentre ascoltano la radio. Lui è in macchina e ci ha mandato il video, insomma, della radio. Un saluto a te e mi raccomando, in macchina.

cacca direttamente nelle scuole. È una bella iniziativa, un bel progetto di Coldiretti Puglia che rilancia questo progetto, appunto, che punta a riportare sulle tavole dei più piccoli alimenti sani e prodotti di stagione. Le domande per accedere ai contributi sono aperte fino al 6 di luglio e l'obiettivo è appunto contrastare le cattive abitudini alimentari sempre più diffuse tra bambini e ragazzi. Infatti, secondo Coldiretti, in Puglia oltre il 10% dei bambini soffre di obesità e molti under 14 consumano sempre più cibi ultraprocessati. Tra l'altro, in merito a questo ho anche una domanda per voi, ma facciamo così, ne parliamo tra pochissimo.

Animali notturni, c'è anche Malika nel nostro pomeriggio. Stiamo parlando di questo bel progetto di Coldiretti, frutta e verdura fresca direttamente nelle scuole. Il progetto che prevede non solo la distribuzione di frutta e verdura, ma anche attività educative e visite alle masserie didattiche per far conoscere ai ragazzi l'origine del cibo. Tra le novità c'è anche l'idea di portare nelle mense scolastiche più prodotti locali e stagionali, riducendo così la presenza di alimenti industriali. Insomma, un modo per educare alla salute, ma anche per valorizzare le produzioni del territorio. E ho una domanda per voi ascoltatori. Da bambini, qual era la verdura che proprio non riuscivate a mangiare e oggi invece l'adorate? 347 7

0: It Hurts su Radio Selene. Vi ho chiesto da bambini qual era la verdura che proprio non riuscivate a mangiare e che oggi magari invece adorate. 347 72 72 274. Da Trani mi scrivono gli spinaci, mia madre, mi ricordo, per farmeli mangiare li frullava, li passava e poi faceva tipo una crema, un risotto, no? Veniva fuori un risotto delizioso, anche perché c'era un chilo di burro e un chilo di parmigiano, e quindi non poteva che essere buonissimo. Poi Leo da Bisceglie dice: i piselli li odiavo all'asilo e a casa, ora li mangio volentieri. Che bontà, che piselli e lenticchie, tanta roba. Devo dire che mio figlio li adora, sia i piselli che le lenticchie, stranamente. Invece il mondo cavoli, broccoli, zero. E poi Vito da Monopoli dice: le cime di rape, ma come? È vero, no? Io credo che a me neanche le proponessero, cioè proprio una roba. Franco da Bari: da piccolo scappavo davanti ai broccoli, oggi li ordino pure al ristorante per ridere i broccoli. Poi le melanzane, dice Luciana da Trigiano: mia madre le cucinava in tutti i modi e io le evitavo sempre. Certo, anche tua madre però, cioè adesso è che voglio dire, ma se sai che non è roba, continuare a... Vedi, gli spinaci ancora. Gli spinaci per colpa di Braccio di Ferro, pensavo fossero obbligatori, dice Rocco da Taranto. Se volete ancora scriverci, come detto, fatelo 347 72 72 274.
1: Parlami d'amore, cambia la visione.

0: Vasco Rossi, nostra lesione, una delle canzoni, delle prime canzoni che ho ascoltato di Vasco Rossi. Certo, ero piccolo, tu pensa, da piccolino ascoltare la nostra relazione come prima canzone di Vasco Rossi. Stiamo parlando di quei cibi, la verdura che proprio non riuscivamo a mangiare da bambini e che invece adesso adoriamo mangiare. Abbiamo riscontrato dei grandi capisaldi, dei grandi classici che sono gli spinaci e i broccoli, tantissimi di voi hanno scritto i broccoli, che era proprio una roba che non va. Ah, vedi, Serena da Molopoli dice i finocchi, quelli io continuo a era e continuo proprio a non li... Sembrerà strano, oppure qualcuno si rivedrà, ma io non li riesco a digerire. Dice: oggi però li mangio come snack davanti alla TV. Brava, abbiamo anche un messaggio vocale di Vito da Celli, sentiamo.
1: Quando ero giovane, dicevo a tavola: no, gli scacciopple mi fanno schifo. Boom.
0: Aia, boom.
1: Uno scuppolone in faccia. Adesso mi piacciono.
0: Tra
1: Vito da Celli, salute, Radio Selene. Grazie. Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie anche a te. Tra l'altro, lo scuppulone dei tuoi era giustificato dal fatto che non si dice del cibo che è schifo, si dice non mi piace. E questa è una battaglia che poi si tramanda, perché adesso io lo continuo a fare con mio figlio. Detto questo, c'è una bella novità, è la nuova di Coez, si chiama Ci vuole una laurea. Le mani